0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Oh, ieri sera ho mangiato a un ristorante e mi ha servito un cameriere che penso che prima facesse il meccanico.
3: Perché?
2: Perché ogni 5 minuti passava e mi faceva acqua e olio tutto a posto.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Sabato 12 settembre 2026, Geppetto De Niro con voi fino alle 3 anche questa notte, come promesso. C'è un contenuto inedito realizzato per tutti i gladiatori che ci ascoltano durante questa fascia e che magari faticano a dormire.
2: Esatto.
1: Non vi preoccupate, perché il Sorgeppo ha scritto un altro romanzo.
2: Esatto, oggi un romanzo in costume, un romanzo cappa e spada come quelli che si facevano una volta, no? Allora ti leggo la sinossi. È la storia di un giovane,
1: sì,
2: che arriva a Parigi.
1: Si chiama Armando?
2: Sì, esattamente.
1: Hai visto?
2: Il giovane guascone Armando parte per Parigi per entrare nel corpo dei valorosi spadaccini del re Luigi 57esimo.
1: 57esimo.
2: Esatto.
1: C'erano
2: metà nel futuro.
1: Ah, ecco. Ora ho capito.
2: Subito però si scontra e poi fa amicizia con tre valorosi spadaccini.
1: Chi sono?
2: Bruno, Sergio e Tamara.
1: Ah, c'è anche una donna.
2: No, è sempre un uomo, però viene chiamato Tamara perché.
1: Come?
2: Perché il giorno è uno spadaccino.
1: E la
2: sera ama vestirsi da donna, non lo so.
1: Vabbè, so così, non stiamo lì a giudicare.
2: Guarda, ti interrompo subito e ti anticipo. Sicuramente troverai delle assonanze col romanzo di Dumas padre e Dumas figlio.
1: I tre moschettieri, vale. Ragazzi, cioè, questo è
2: esatto.
1: Proprio.
2: E invece ho preso spunto dal romanzo di Dumas nipote.
1: Un altro Dumas. Il tuo romanzo come si intitola?
2: I due moschettieri e un
1: e Tamara.
2: E Tamara. De notte.
1: Lascia così, che è meglio, perché altrimenti rischiamo la denuncia penale. Grazie.

0: notte di sabato 12 settembre terminata, almeno la parte insieme a noi. Vi lasciamo con la programmazione di Dimensione Suono Roma e vi ricordiamo anche i nostri prossimi appuntamenti.
1: Allora, domani alle 6 in punto torniamo con la Sveglia dei Gladiatori, con la puntata speciale del sabato, ma soprattutto lunedì torniamo alle 6 in punto con la giornata della ripartenza, che è la più difficile, sempre con la Sveglia dei Gladiatori.
0: Geppe e Rino De Niro vi salutano. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love.
0: Ciao.
2: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History.
1: E allora buonanotte e benvenuti in casa Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. La notte vola via, sono due le ore che trascorreremo da qui alle 5, dalle 3 alle 5. E mi raccomando, se ballate con me fatevi sentire al 393 0119 119. Partiamo stanotte con un viaggio dritti al 97 insieme a Simon J.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History.
1: Avete voglia di farvi un bel giretto indietro nel tempo sulle ali della musica?
2: In che senso?
1: Che stiamo per tornare giovani, di giovani più giovani di 30 anni, al 96 con Alexia del Summer is Crazy. E se ballate con noi, fatevi sentire.
3: Chi buonasera, è? Don Cascio, Massimone.
1: Ciao Massimone, benvenuto in studio, ti dedico questa.
4: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: che di notte i nostri ascoltatori ci sono sempre. Chi balla con noi?
1: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Ciao Roby da Pomezia.
2: Ciao Alessandra da Roma.
0: Ciao Alessandra da Roma, è ancora che con
2: ciao
0: noi.
2: Ciao Anna Maria.
0: Ciao Anna Maria, di Federico Caigo e Max McCann.

0: History.
1: Sono arrivate, gira di gira, sono arrivate le 4. E allora buonanotte, buongiorno, buonasera a chi balla con lo zio Don Cash. Ciao.
2: Ciao Don Marco da Roma.
1: Ciao Marco.
3: Ciao, buonasera Don Cash. Roma. Cristian da Roma.
1: Ciao Cristian da Roma. Di Derico la prossima dal 94, The Summer is Magic.
4: Rhythm History. La storia del ritmo su dimensione.

0: trascorrere insieme, magari qualcuno va al lavoro, vi faccio compagnia.
1: Ciao Del Cash, sono Gabriella.
0: Ciao Gabriella.
1: E senza dubbio porterai te con i VIP ogni giorno la mattina al lavoro.
0: Ah, mi porti con te? Bene, allora aprimi lo sportello che sale.
2: Ciao Del Cash, Anna D'Aprilia.
0: Ciao.
3: Rhythm in History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: grazie di esserci stati. Vi rinnovo l'appuntamento tutti i giorni dalle 16 alle 19 in mia compagnia, Don Cash nel Kerdaie, sia con te su Dimensione Suono Roma.
1: Come on guys,
0: sei benvenuti con noi nella family.
1: Ladies and gentlemen,
0: yeah.
1: Don Cash.
0: Buon weekend.

È sempre bello svegliarsi ricordando momenti meravigliosi vissuti in passato, tipo vacanze anni 90, può essere un tema. Proprio gli anni 90 e gli anni 2000 li prendiamo in considerazione tutti i giorni, come al solito con Rhythmic History Extended Version, e quindi questa mattina abbiamo Who Can Play That Game di Bobby Brown.

0: Extended Version.
1: Una grande voce utilizzata moltissimo per i progetti house, soprattutto negli anni 90, quella di Martha Wash, che faceva parte delle 2000 Fan, è stata poi la corista di Sylvester, che ricorderete per You Make Me Feel Mighty Real. La sentiremo con i Black Box, I Don't Know, Anybody Else. Ripartiamo subito da Gigi.

0: Well. Ritmichisti, Extended Version.
1: Scatman John da risentire fra poco, Living in Your Head per i Sound Lovers, in arrivo anche Sing It Back, progetto degli inglesi Moloco, con questa voce raffinatissima di Rosie Murphy, c'era proprio lei, e poi la versione di Boris Dugosh, che è un bravo DJ house che proviene da Hamburgo, 1999.

Lo ricordo benissimo perché era un po' l'Arlecchino della musica rock, della musica disco, italo disco. Sto parlando di Alberto Camerini, e quindi ritroveremo la sua Tanzi bambolina in una versione anni 2000. Ripartiamo con Black Machine, quindi siamo esattamente nel 1992, un prodotto italianissimo.

I Venga Boys, che ci hanno fatto vivere Ibiza nelle loro hit di fine anni 90. Sentiremo We Like to Party, che è sicuramente una delle più significative, con Crystal Waters del 1991, quindi la Schoenhouse molto raffinata Gypsy Woman. Ripartiamo invece con Alexia, che è stata la voce del progetto di ASMC, number one.

0: Gladiatori, buongiorno! E soprattutto buon sabato 12 settembre 2026 a tutti, anche di sabato. Noi ci siamo, Geppe, Rino, De Niro, qui su Dimensione Suono Roma fino alle 10.
1: Parte proprio adesso, in questo istante, la fantastica puntata speciale del sabato. Amo ripeterlo perché chiamiamo speciale questa puntata, perché oltre a tutti i nostri contenuti inediti e alla nostra buona musica, andiamo a riascoltare i momenti salienti della settimana appena conclusa e in più gli interventi di tutti i nostri amici.
0: E quindi non vediamo l'ora anche di scoprire insieme dove andremo a fare colazione, perché a breve ti porto in un posto molto esotico, perché ti faccio conoscere l'ultimo trend del momento.
1: C'è
0: poi
1: sempre posto per un buon caffè e una brioche.
0: E poi in quest'ora ci sarà anche l'almanacco del giorno oggi. Più tardi capiremo gli eventi imperdibili del weekend capitolino. Insomma, tanta carne sul fuoco, iniziamo subito.
1: Esatto, partiamo come al solito con le risate, una bella barzelletta del barzellettometro contenuta proprio qui dentro. Forza!
2: La barzelletta di Geppo.
3: Siamo all'interno di un convento, il parroco chiama a sé una giovane suora, la convoca nella sua stanza, come entra, chiude la porta e gli fa: sorella? Lei fa sì. Un uccellino mi ha detto che hai una tresca con un giovanotto del paese. Cosa hai da dire, sorella? Ah, suorina, tutta rossa, gli fa: che sti uccelli parlano troppo.

0: colazione italiana, cornetto e cappuccino. Perché qui da noi tutto, si chiama cornetto, non si chiama brioche.
1: Ma qual è brioche?
0: La brioche è un'altra cosa. No. Allora, ti porto in Thailandia stamattina. Sì. Ti piace la Thailandia?
1: Sì, è un po' lontana. L'avrò un po' fuori mano, però mi piace.
0: Dai, è un bel posto, no? Sì. Tanto mare, conosci una nuova civiltà.
1: Certo,
0: e quindi
1: certo.
0: Anche nuove tradizioni. Lì c'è una pasticceria che ha iniziato a vendere dei croissant pelosi.
1: Scusami, che è tutto... ecco, questa è la foto.
0: È la foto, guarda.
1: Che belli, io testimono un bel morso, eh. Allora, la provocatoria ricetta a base di alga fat choi fa sì che questo cornetto sembra che dall'interno del cornetto spuntino proprio dei peli neri, neri, neri.
0: Io non vi dico cosa mi ricorda, ok?
1: Allora, non te lo dico io che
0: c'è. No.
1: Allora, siccome lì poi le ragazze, le donne sono quasi tutte more, molto scure di carnagione
0: e anche di capelli.
1: Sto dicendo, è una ricetta provocatoria.
0: Come diceva Nonno Libero, una parola è troppa e due sono poche.
1: Esatto, e pensa che nonostante le reazioni contrastanti, questi prodotti stanno riscuotendo un enorme successo di vendita tra turisti. Perché magari dopo il primo morso è pure buono. Io non metto in dubbio la bontà.
0: Bisognerebbe provare, bisognerebbe poi superare l'ostacolo visivo.
1: E allora che facciamo?
0: Che facciamo?
1: Li facciamo pure noi qui.
0: No.
1: Però visto che non abbiamo l'alga choi,
0: come
1: sostituiamo con dei peli?
0: No, dai. Fammi
1: che
0: parlare.
1: Schifo.
0: Approfondiamo. L'ingrediente principale della copertura è questo fat choi, un'alga commestibile nera usata tanto nella cucina asiatica. L'aspetto peculiare del dolciume ha suscitato ironie e critiche perché somiglia ad una cosa, insomma, avete capito? Però
1: no, non ho capito. Io vorrei essere spiegato.
0: Aspetta,
1: come si dice.
0: Ti faccio un disegnino.
1: Ecco,
0: resta qui.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Estate!

0: Il sabato mattina di Dimensione Suono Roma, senza i cornetti che arrivano dalla Thailandia.
1: No, no, teniamoci almeno, i nostri, sono meglio, guarda.
0: Per il momento. Comunque ci prendiamo una piccolissima pausa, restate con noi perché tra poco arriva anche Antonio Giuliani.
2: Go! Your Energy Music. Su Dimensione Suono Roma.
3: Io sono Paolo Corazzoni, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
4: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te.
5: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
7: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
6: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
1: Supermercati PIM, i prezzi migliorano, i risparmi di qualità.
2: Dimensione suono Roma, meteo.
3: Ci attende un fine settimana all'insegna del bel tempo nel Lazio. Sì, qualche nuvola magari si farà ancora vedere, ma non mancheranno ampie zone di sereno e soprattutto weekend piacevole come temperature che sono finalmente riportate nella norma, quindi massime non oltre i 30 gradi e anche di notte si dorme alla grande. Da segnalare però un pochino di vento dai quadranti settentrionali si farà sentire durante il weekend soprattutto sull'Alto Lazio. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Su Dimensione Suono Roma,
2: la sveglia dei gladiatori.

0: Sabato 12 settembre, rieccoci qui, Geppo e Rino insieme, e come promesso è il momento di riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc, Antonio Giuliani, andato in onda in settimana.
1: Giuliani Doc!
2: Estate!
3: Antonio!
4: Buongiorno!
3: Eccolo!
0: Ciao Antonio!
4: Rino!
3: Ciao. Sono qua!
4: Bentornato.
3: Grazie.
4: Ci fa veramente piacere, mi fa soprattutto veramente piacere non promettere più niente, perché, no, perché hai detto, come promesso Antonio Giulia, non fare promesse, perché se devo essere sincero mi ero un po' preoccupato perché per
3: la mia assenza, tu dici.
4: Sì, perché per un tempo così lungo non eri mai mancato, capito?
3: Stavo lavorando, Antonio.
4: Sì. Però posso dire che è un record da te detenuto.
3: Vero.
4: Come l'ho preparata bene, che è un record da te detenuto.
0: Esatto, sei rimasto sul pezzo, bravo.
4: No, sono rimasto sul pezzo e qui vado giù. E non so se tu sai che proprio detenuto è la notizia che per una settimana è stata legata al tuo nome. Lo
3: sapevi?
4: Notizie
3: mendacci, Antonio. I miei avvocati già sono al lavoro, notizie false.
4: Sì, notizie false, però ho detto anche è stata legata al tuo nome, oddio, più che legata, ammanettata. Perché i ragazzi hanno riso e hanno scherzato su questa cosa, e specialmente l'altro, sai come chi, il sorcio.
3: Sì, figurati.
4: Il sorcio.
3: Non vedeva l'ora, ha fatto la scarpetta in questi giorni.
4: Io lo chiamo il sorcio. Lui, se c'è un buco di qualunque speaker, lui si infila. Lui è il sorcio speaker, diciamo. Ma la cosa più importante è che tu sia tornato,
3: sì,
4: a prescindere dalla come posso dire, dalla cauzione pagata, dagli arresti domiciliari, ecco, dal braccialetto elettronico,
0: sì,
4: insomma,
0: che ce l'ha, l'ho morta stamattina, sta pure bene,
4: c'è la sua caviglia, no?
0: Sì.
3: Perché ovviamente ho i pantaloni.
0: Adesso fa qualche storia su Instagram, che lui piace queste cose.
3: Li ho messi apposta più corti i calzoni.
4: Io vedo che il poro Simone continua.
3: imperterrito.
4: Però questo vedete com'è, diciamo, un momento così, diciamo, amichevole tra di noi, no? Questo i gladiatori lo capiscono, come capiscono che purtroppo non c'è niente da fare per quanto riguarda la Formula 1. Sapete che oggi è lunedì e c'è quella piccola rubrichina, no? E io faccio sul diciamo

0: come una sorta di riepilogo di quello che è successo nella settimana precedente sportiva, sì. E non c'è niente alla pace, quel ragazzetto là c'è. Come si chiama?
1: Oddio, Chimi Antonelli.
0: Bravi, bravi, bravi. Chimi Antonelli, che c'è, è partito ultimo. Allora, è partito ultimo, è arrivato primo, ma è partito ultimo al terzo giro. Su 40 giri, 50 giri, già era secondo. Cioè, come... allora, che devo fare? Che dobbiamo fare?
1: Dobbiamo essere fieri ed orgogliosi, Antonio.
0: Ah sì, ho capito, però non si può vedere i tifosi da Ferrari vestiti che tifano a Mercedes.
1: Per la Mercedes. Ma purtroppo questa è la zuppa, e quindi o mangi o no.
0: Oh, ti è rimasta sta cosa del calcio, ti pensi, la zuppa col cucchiaio. Allora facciamo una cosa. Allora, sto ragazzo, facciamolo partire. E il giorno dopo ai gare. E vediamo se arriva prima poi, va bene? E dai.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. You make me feel alive again.

0: Ritmi History 80.
1: Dai che il weekend è iniziato e quindi anche in questa prima ora insieme nel ritmo della capitale ritorniamo indietro nel tempo e ci fermiamo nel 1983, vi facciamo già ballare dal mattino.
2: Quando Annie Lennox e Dave Stewart, i fantastici Eurythmics, sfornavano questa meravigliosa hit.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.
3: 80.

0: carica giusta per affrontare il vostro weekend la trovate qui con la musica di Dimensione Suono Roma. Gladiatori,
1: buongiorno,
0: piccolissima pausa e poi torniamo con l'almanacco del giorno. Oggi scopriremo tutti i VIP che oggi festeggiano il compleanno.
2: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
3: Music Lab, mi diverto, dai.

0: dischi.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
3: Te ne do uno io.

0: dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Ultime notizie. Apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender. 2.500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
2: Oh my car!
1: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
3: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
4: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
3: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
4: Crossover, SUV e tante altre occasioni, multi brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Su Dimensione suono Roma.
6: La sveglia dei gladiatori.

0: L'orchestra medievale è già entrata e quindi bene, buongiorno, bene. Buon sabato anche a loro. Sabato 12 settembre, iniziamo dai santi.
1: Allora, oggi si festeggia il santissimo nome di Maria. E io mi fermerei qui perché non c'è più nulla più di Maria, no?
0: Ricaverei giusto un altro spazietto per San Guido di Anderlecht, ok?
1: Sei che... mai stato ad Anderlecht?
0: No, non sono mai stato lì in Belgio. Lui è il protettore di sagrestani, campanari, agricoltori, cocchieri e cavalli.
1: E allora permettimi di farti gli auguri, visto che l'hai citato, no?
0: Perché? Che sono
1: tu sei
0: io?
1: Stato cocchiere a Napoli, se non sbaglio, no? Guidavi le carrozze, ti hanno visto.
0: Certo, certo.
1: Vabbè.
0: Andiamo avanti, accade. Senti, aspetta. Oggi. Stai fischiettando, non si capisce tanto perché c'è la base, però stai fischiettando la sigla dei Puffi.
1: Esatto, perché proprio oggi, ma nel lontanissimo 1981, arrivavano i Puffi TV, i Puffi, gli omini blu, fantastici, amati da grandi e piccini, con Gargamella, il gatto Birba. Ti ricordi quante avventure abbiamo vissuto, eh?
0: Un popolo di gnomi blu. Per anni poi uscì anche quella teoria che i Puffi erano organizzati attraverso un sistema economico di tipo socialista,
1: sì,
0: no?
1: Uscì anche quell'altra teoria, che loro erano cattivi e Gargamella era quando li mangiava era il buono, certo.
0: Incredibile, guarda.
1: Incredibile.
0: Nati in questo giorno, allora nel 1944 oggi nasceva Barry White.
1: Beh, io penso la voce profonda del soul per eccellenza, amata da tutti. Penso era uno dei cantanti preferiti di mio papà, eh? Meraviglioso Barry White, grande grande Barry White.
0: Nel 1964, a proposito di musica, oggi nasceva anche la mitica Paola Turci, nata qui a Roma.
1: Sì, lei è romana doc,
0: E poi a Casalumbroso oggi nasceva anche Fulminacci, protagonista dell'ultimo Festival di Sanremo, nato nel 1997, proprio il 12 settembre.
1: Beh, mi piacciono questi compleanni di romani come Doc, proprio come me. Bene.
0: Preparati, perché oggi nel 1978 veniva al mondo una delle donne più belle di sempre.
1: Eh sì, so di chi parli della meravigliosa Elisabetta Canalis. Per lei gli anni non passano,
0: no.
1: Specialmente quando beve il tè.
0: Mamma, che scherzi, il 12 settembre del 1978 in Sardegna, lei è nata proprio a Sassari. Chiudiamo ricordando anche il compleanno di un musicista che ci manca tantissimo. Il 12 settembre del 1948 nasceva anche Stefano Dorazio,
1: nato in quel di Garbatella. Ci tengo a ricordarlo questo. La sveglia dei gladiatori.

0: Gladiatori, noi vi aspettiamo come tutti i giorni anche sul nostro sito dimensionesuonoroma.it.
1: E all'interno del nostro sito trovate addirittura la sezione Music Lab. Che cos'è, vi chiederete voi? È un posto dove potervi recare per votare la musica che amate di più e che ascoltate proprio qui su Dimensione Suono Roma. E addirittura potete segnalare quella che non vi piace o non gradite. E in base alle vostre preferenze, noi aggiorneremo le nostre playlist.
0: Mi raccomando, partecipate anche voi a Music Lab. Tra poco ritorniamo in redazione per il primo appuntamento di questo sabato con l'informazione.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Il ritmo della capitale.
4: Dimensione Suono Roma.
2: Parla con noi, la radio sei anche tu.
5: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia e chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
9: Subaru.
0: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
10: Buongiorno da Valentina Lorusso. La camera ardente per Emma Bonino sarà allestita presso la Protomoteca in Campidoglio e sarà aperta al pubblico domani dalle 12 alle 19, poi lunedì dalle 10 alle 19, martedì invece alle 12.30 sempre nella Protomoteca. Si terranno le esequie di Stato in forma laica con la commemorazione ufficiale. Violenze sessuali, quelle compiute da un ingegnere ed ex dirigente del Ministero delle Infrastrutture nei confronti delle due nipoti di 13 e 17 anni cui dava ripetizioni, che sono costate all'uomo una condanna a 11 anni di reclusione, la pena stabilita ieri dai giudici della quinta sezione penale di Piazzale Clodio per le violenze compiute dall'ormai 61enne romano tra il 2013 e il 2019 all'interno delle sue abitazioni ma anche nel suo ufficio del Ministero. Con una pistola in mano ha minacciato i cittadini e i turisti che transitavano in via dei Fori Imperiali. È accaduto a Roma, un 29enne bosniaco arrestato o fermato dopo essere stato segnalato dai cittadini mentre brandiva una pistola. Il maltempo, ancora conseguenze a Roma dopo il forte nubifragio, un grosso platano si è abbattuto per strada in viale Giulio Cesare a Prati, coinvolgendo alcuni scooter parcheggiati. La pianta è crollata quando per fortuna non stava passando nessuno. Siamo al calcio, la Serie A, la Fiorentina sbanca Venezia, primi 3 punti per i viola. Questa sera Lazio Milan, Gattuso ha detto sono contento del mercato, ma vedere l'Olimpico pieno sarebbe il mio sogno. Il volley, gli europei, l'Italia maschile dopo il debutto vittorioso contro la Svezia tornerà in campo questa sera per affrontare la Grecia a Modena. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon sabato 12 settembre 2026 a tutti, benvenuti nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma fino alle 10 anche oggi con Geppellino De Niro, eccoci!
1: Seconda ora della sveglia dei gladiatori, puntata speciale, e questa è l'ora in cui andremo a riascoltare uno degli interventi del nostro Romanodoc Antonio Giuliani e soprattutto vi daremo qualche dritta per passare un bel weekend con tanti eventi qui in giro, sia in città che nella nostra regione.
0: Io aggiungo anche che tra poco approfondiamo un problema che riguarda in tanti: il lavoro può incidere e può arrivare fin sotto le lenzuola, perché spesso se al lavoro non stiamo passando un bel periodo, questo poi si riflette anche nella coppia.
1: È proprio quello, cioè, è perché alcune cose si fanno anche con la testa, ricordati.
2: La barzelletta di Geppo.
1: A un tizio muore la suocera. Organizzano un funerale, chiesa gremita, bara, il prete che fa l'omelia. A un certo punto, guardando il pubblico, fa: c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? E il genero alza la mano, fa: sì, io. Si incammina verso l'altare, prende il microfono, guarda tutta la gente in chiesa e fa così: signore, accoglila con la stessa allegria con cui io te la manno.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione.

0: capolavoro di Elio Petri, La classe operaia va in paradiso.
1: Certo, l'ho visto assolutamente.
0: In quel film l'alienazione e anche la nevrosi da lavoro distruggono completamente la vita privata e intima del protagonista. Lui è Lulu Massa, interpretato da un gigante come Gianmaria Volontini.
1: Beh, è bello perché rispecchia proprio la realtà della vita, perché spesso quando hai problematiche o problemi grandi proprio sul posto di lavoro, questa cosa si rispecchia anche nella tua vita privata, no?
0: Infatti, come abbiamo anticipato prima, approfondiamo come lo stress da lavoro può arrivare fin sotto le lenzuola.
1: Esatto, anzi proprio lì ne risente di più, perché sai benissimo che fare l'amore, ma non è un segreto, si fa anche con la testa, non solo con il corpo, no?
0: E possibilmente testa libera.
1: Esattamente.
0: Quindi lo studio ha coinvolto più di 800 uomini e a quanto pare la fascia d'età era compresa tra i 22 e i 40 anni, quindi anche tutto sommato giovani, e ha analizzato il rapporto tra stress da lavoro e disfunzione in quei momenti lì. Nel gruppo con maggiore stress lavorativo, più del 50% presentava disfunzioni e quindi problematiche legate proprio all'intimità.
1: Guarda, il segreto mi fa tornare in mente, diciamo, una serie che abbiamo visto e apprezzato molto io e te, Scissione.
0: Scissione.
1: Dove praticamente i protagonisti di questa serie vivevano due vite parallele, una per quando andavano al lavoro e un'altra con le proprie famiglie.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: Se il lavoro vi stressa, noi abbiamo la soluzione. Ascoltate Dimensione Suono Roma con Geppe Rino De Niro tutte le mattine
1: e
0: dalle 6 alle 10.
1: Sparirà in un battibaleno.
0: Ecco, e così ne guadagnate di salute e anche di prestazioni.
1: Certo che sì,
0: Ci siamo capiti. Piccolissimo break, restate con noi, tra poco ritorna Antonio Giuliani.
2: Go! Your Energy Music. Poco su Dimensione Suono Roma.
3: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
7: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Astomar, 12 lattine per 70 grammi a 8,99 euro. E pasta de cecco limited edition 500 grammi a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Ci attende un fine settimana all'insegna del bel tempo nel Lazio. Sì, qualche nuvola magari si farà ancora vedere, ma non mancheranno ampie zone di sereno e soprattutto weekend piacevole come temperature che sono finalmente riportate nella norma, quindi massime non oltre i 30 gradi e anche di notte si dorme alla grande. Da segnalare però un pochino di vento dai quadranti settentrionali, si farà sentire durante il weekend soprattutto sull'Alto Lazio. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Su Dimensione Suono Roma,
2: la sveglia dei gladiatori.

0: settembre, è uno splendido sabato e come promesso è il momento di riascoltare uno degli interventi del nostro numero doc Antonio Giuliani. Antonio che trovate tutte le mattine qui con noi in diretta tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10. Giuliani Doc.
1: Estate.
2: Antonio.
3: Allora ragazzi, devo dire che questo argomento mi interessa molto, perché essendo io un capricorno, no? Che di natura siamo, diciamo, un po'
4: leggermente
3: maniacali, diciamo, ecco.
2: Anche un po' pignoli, no Antonio?
3: Sì, vabbè, dai, se non ti offende, sono del capricorno, io non posso diventare da acquario, cioè sono del capricorno, perché siamo proprio precisi, proprio sull'ordine, per dirvi, cioè io nell'armadio ho le mie camicie messe proprio una a 5 centimetri da un'altra, precise. Perché ridete? Bravissimo, perché sono state educate. Per esempio io se vado verso l'armadio sento proprio le voci che da dentro l'armadio dice stai a 3 centimetri, mettiti a 5, cioè sono proprio loro che si spostano, capito? Perché sanno che sto per arrivare, capito? Quindi sono proprio istruite. Loro che si spostano. Pensiero, l'ho istruite perché proprio deve essere, perché poi le camicie attaccate, capito? Non riesci più a capirci niente. Quindi, e poi insomma questo spazio, diciamo, vitale che è casa, sull'ordine, è dovuto pure a quello che ti ha lasciato tua moglie, capito? No, che ti ha lasciato proprio, cioè, che ne so, la tua donna, la tua convivente, che perché è su 7 ante, 6 e mezzo sono le sue. Quindi è più facile trovare casino, capito? Perché ti ha lasciato mezza anta e che tu apri a stampella, cioè, mamma mia, non ce la facevo più, se stira proprio, capito? E poi diciamo che in questo articolo ho letto proprio un passaggio bello che dice: gli studiosi dicono una maggiore percezione di disordine domestico e quindi più emozioni negative.
2: Non è da sottovalutare.
3: Non è da sottovalutare. Questi ci hanno perso pure tempo a studiare, diciamo. Ma io se entro a casa c'è il casino, grazie a casa, dico, no, dico grazie a casa c'è il disordine, è normale che uno diventa negativo, no? Entri a casa, inciampi i suoi ciabatti, rischi di sfracellarti la faccia sul frigorifero.
2: Ah, no, tanti se ne fregano comunque.
3: Ma quando tu dai una musara sul frigorifero, non lo so che. Ha capito che sia? Che ne so, al posto da accappatoio c'è il cappotto, cioè.
4: Esci
3: da mettere il cappotto, perché dici, capito? Il telecomando non si trova più, non si sa per quale motivo, e non ha finito dentro, non sta sul divano, ma dentro il cuscino, addirittura che la chiusura lampo chiusa, cioè
2: come c'è finito?
3: Ma come ha chiuso la chiusura lampo? Che praticamente per cambiare canale ti tocca schiacciare la federa, capito? Cioè,
1: Sole,
5: la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Estate.

0: 80.
1: Andare in edicola nel 1984 significava per tante donne comprare anche la rivista Gioia oppure Annabella.
2: Ma c'era anche Postal Market e Burda, quello con i cartamodelli amato da tutte le casalinghe. In quegli anni i Foreigner con I Want to Know What Love Is.
3: Rhythmic History 80.
4: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Siete tornati dalle ferie? Sì, tanti certo. Hanno già ripreso la loro routine. Siete tornati però senza un becco di un quattrino, senza soldi.
1: Non so, ma i soldi in vacanza si spendono,
0: ragazzi, quindi bisogna fare economia. Non vi preoccupate, perché questo weekend non vi facciamo stare buttati sul divano, no.
1: Vi diamo qualche dritta e state tranquilli, non si spende molto, dai.

0: tempo di scelte, ma niente ansia. Se hai il diploma in tasca e vuoi fare la differenza, c'è ITS Allo.
1: È la scuola di alta specializzazione di Roma e Viterbo che ti offre corsi biennali gratuiti finanziati interamente da risorse pubbliche. Il punto di forza? Impari facendo, grazie a un legame fortissimo con le imprese, laboratori moderni e stage che contano davvero.
0: Dalla gestione d'impresa alla valorizzazione del territorio. I corsi partono in autunno e le iscrizioni sono aperte da ora. Vai su itsagro.it e iscriviti subito.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Amore, pronto a rientrare?
4: Certo!
3: Davvero?
4: Sì, back to Gran Roma!
3: Io intendevo a scuola.
4: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
3: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
5: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.

0: Cosa fare durante questo fine settimana? Gladiatori, non vi preoccupate, ci pensiamo noi, vi diamo tutte le dritte di questo sabato 12 e domenica 13 settembre.
1: Allora, partiamo con la buona musica, perché sabato e domenica, oggi e domani, al Circo Massimo torna Jovanotti!
0: Esatto, dopo il lunghissimo tour estivo, Jovanotti ritorna a casa con l'Arca di Lorè, che arriva a Roma per la tappa conclusiva del suo tour, quindi uno spettacolo imperdibile. E a proposito di musica, c'è anche l'iniziativa Il Tevere in Musica, concerto su battello, omaggio a Ennio Morricone, oggi a partire dalle 18:30. Quindi sul battello ci sarà la Piccola Sinfonica Romana, un ensemble di 20 elementi formato da storici professori d'orchestra che nel corso degli anni hanno accompagnato Morricone durante le sue tournée ed eseguiranno dal vivo alcune delle colonne sonore più celebri della storia del cinema.
1: Per gli amanti invece del mondo del sollevante, all'Ippodromo delle Capannelle, sabato e domenica tornano Japan Days, due giornate intere dedicate al mondo del Giappone, tutti i loro cibi, tutti i loro kimoni, le loro bambole tipiche, cosplayer, giochi sia per adulti che per piccini.
0: Se vi affascina l'eleganza del Giappone sapete dove andare, se invece amate le cose più rustiche, ecco, abbiamo due sagre per voi. La prima si terrà a Cretone.
1: Sì, la sagra del ciammellocco e dei longarini, mentre la seconda sagra, quella ancora migliore, è la sagra della pizzinchiella a Campagnano Romano.
0: Che cos'è la pizzinchiella? La pizzinchiella è tipo una crepe rustica,
1: esatto,
0: ok? Che poi si può farcire un po',
1: sì,
0: come
1: sia dolce che salata. In più troverete anche intrattenimento, stand gastronomici, bancarelle e anche un motivo in più per farsi due passi in provincia, ecco.
2: La sveglia dei gladiatori di dimensione

0: Noi le dritte per il weekend ve le abbiamo date, ma permetteteci di darvi anche un'altra dritta che riguarda anche la nostra applicazione.
1: Esatto, soprattutto se in questo weekend vi spostate, se fate qualche gita fuori porta e vi allontanate magari dalla nostra città o dalla nostra regione, per continuare ad ascoltarci senza problemi vi basta scaricare l'app ufficiale di Dimensione Suono Roma dal vostro store. È gratis, noi ci facciamo piccoli piccoli piccoli e portate con voi sia noi che tutta la nostra musica.
0: Restate qui, tra poco ritorniamo anche in redazione.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8 per 80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

adesso l'addio a Emma Bonino. La Camera Ardente sarà allestita presso la Protomoteca del Campidoglio, aperta al pubblico domani dalle 12 alle 19, ancora lunedì dalle 10 alle 19, martedì 15 alle 12:30 sempre nella Protomoteca in Campidoglio. Si terranno invece le esequie di Stato in forma laica con la commemorazione ufficiale. Violenze sessuali, quelle compiute da un ingegnere ed ex dirigente del Ministero delle Infrastrutture nei confronti delle due nipoti di 13 e 17 anni, cui dava ripetizioni di matematica, che sono costate all'uomo una condanna di 11 anni di reclusione e la pena stabilita dai giudici della quinta sezione penale di Piazzale Clodio per le violenze compiute dall'ormai 61enne romano tra il 2013 e il 2019 all'interno delle sue abitazioni e anche nel suo ufficio. Sono accusati di essere coinvolti in almeno 3 rapine ad uffici postali tra il 2023 e il 2024 a Roma. I colpi avvenivano nelle prime ore di apertura degli sportelli da 1 o 2 persone che curavano attentamente il proprio travestimento, coprendo gli elementi somatici riconoscibili tra gli espedienti, quello di presentarsi come addetto di un supermercato. Gli episodi si sono consumati nei quartieri di Casal de' Pazzi, Gregorio VII e Conca d'Oro.

0: Passiamo allo sport, il calcio, la Serie A, la Fiorentina sbanca Venezia, primi 3 punti per i viola. Le sfide di oggi: Genoa Frosinone alle 15, alle 18 Lazio Milan, questa sera Atalanta Cagliari. Il volley, l'Italia di De Giorgi torna in campo questa sera agli europei per affrontare la Grecia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Gladiatori, sono le 8.

0: Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Buon sabato 12 settembre 2026 a tutti. Di nuovo con voi Geppellino De Niro, un'altra ora insieme, la terza di questa puntata speciale in cui vi facciamo riascoltare le cose che più vi hanno fatto ridere andate in onda dal lunedì al venerdì.
1: Ecco perché si chiama puntata speciale. Come al solito iniziamo però con le risate. Il barzellettometro lentamente si va svuotando perché durante la settimana raccogliamo tutte le barzellette e il sabato vi riproponiamo le più amate. Questa è una di quelle.
2: La barzelletta di Geppo.
3: Allora scusa Rino, oggi niente barzelletta,
0: No.
3: Ne approfitto per fare dei ringraziamenti, posso?
0: Vai, vai, certo.
3: Allora, ascolta bene. Senza di te non ce l'avrei mai fatta.
0: A chi ti riferisci?
3: Grazie, condizionatore.
4: La sveglia dei gladiatori di dimensione.

0: Questa banda di matti che tutte le mattine dalle 6 alle 10 vi tiene compagnia su Dimensione Suono Roma prevede la presenza di Geppo, di Rino De Niro e anche del nostro Emiliano Bonini.
1: Col suo Vox Populi ci racconta vizi, virtù e comicità del romano tipico.
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
3: Estate!
4: Emiliano, facce ride!
5: Ehi Rino, bentornato.
0: Grazie amico.
5: Ma per caso ti ha dato di volta il cervello?
1: Hai visto chi c'è qui accanto a me? Quel tizio un pochino più, diciamo, bello, dai.
5: Sì, è un belloccio sicuramente. Beh, di certo non lo presenterei al campione di mio figlio.
1: Ciao campione.
6: È da un po' che faccio il raffronto tra come lo dicono nei film americani e come lo dicono i romani,
0: piace, questa fa ridere, sì, davvero, sì, comunque. Sì.
6: Allora, soprattutto al nord Italia, due persone che si baciano, no? Si dice che stanno limonando, no?
0: Sì, il famoso limone.
6: Sì, questa se fosse, dammi un limone, no, non se può sentire. No, ma c'è un milanese, dammi un limone, ma che è? Che vuol dire? Io ti do un limone vero.
1: Io apro il frigo, io lo do.
6: Che poi a Roma è famosa una paccata, no?
1: Esatto.
6: È una paccata.
0: Sì, sì. Che suona già meglio.
6: Sì, è un po' estremo, però un po' più carino. Insomma. Nei film americani dicono una cosa che mi dà un fastidio, perché non c'ha senso.
1: Quale?
6: Dammi un po' di zucchero, baby.
1: Ma che c'è da fare?
6: Ma che? Ma che sta a piare il caffè? Ma che? In un film ambientato a Roma, se un poliziotto si fa sfuggire un ladro, sì, comincia a offendere se stesso, no?
0: Se la prende con se stesso.
6: So proprio con te, comincia le parolacce, bestemmie, so proprio rincoglia, so proprio
1: certo.
6: In America invece se fanno basta una parola, una sola. Dannazione!
1: Da quello fa tutto,
6: ma a parte che.
1: Tutto.
6: Sì, insomma è un po' vuoto, no? Cioè, lo senti che tra una parte e un'altra del film. Dannazione, finisce. Ma in un film d'azione dove ci stanno due che litigano, no? È romano, capirai? Dar meglio di sé. Oh, di più te sfunno, a chi ti pensi che sta a parlare? Ma sciocco, te sfude, te spezzo. In America invece

0: sono molto più riflessivi.
1: Sì.
0: E ti liquidano con un semplice: ehi amico, ti stai mettendo contro la persona sbagliata.
1: E poi aggiungono: cambia strada.
0: Sì, ma che vuol dire? La persona sbagliata in base a cosa? Che vuol dire persona sbagliata? Qui il capo della polizia si becca un ladro che chiacchiera tanto, no? Quelli che sai che gli fa tanto di chiacchierare, che stanno messi così lì dentro la cella. Vabbè, ma che vuoi dire? Comincia a fare... E Romano io comincio a fare sta zitto, te devi cucire qua a bocca, hai capito?
2: Loro?
0: In America diventa silenzio, quelle domande le faccio io.
2: Emilia, scusa, ma invece una curiosità mia che ma perché un poliziotto in America muore sempre il giorno prima della pensione?
0: Ma non lo so, questa cosa
1: è vero. Altro grande luogo comune, è vero.
0: Ma soprattutto un'altra cosa che diciamo sempre, ma mi piace sempre da dire: ma come mai un poliziotto semplice c'ha il numero del presidente?
2: Esatto,
0: questa cosa non riesco
2: a capire. E risponde proprio lui ogni tanto.
0: No, presidente.
1: Linea diretta, però.
0: Ma vi devo salutare, raga, vi devo salutare perché ho i federali attaccati alle spalle.
3: La sveglia dei gladiatori.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
4: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
5: Dal 19 settembre, ogni sabato e domenica, dalle 7 alle 19, sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica, nei tratti via delle Muralatine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la mobilità per conto di Roma Capitale.
6: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
8: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
9: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
8: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
9: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
0: Dimensione Suono Roma. Meteo.
10: Ci attende un fine settimana all'insegna del bel tempo nel Lazio. Sì, qualche nuvola magari si farà ancora vedere, ma non mancheranno ampie zone di sereno e soprattutto weekend piacevole, come temperature che sono finalmente riportate nella norma, quindi massime non oltre i 30 gradi e anche di notte si dorme alla grande. Da segnalare però un pochino di vento dai quadranti settentrionali, si farà sentire durante il weekend soprattutto sull'Alto Lazio. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: adesso Antonio Giuliani, è il tuo momento, forza, andiamo a riascoltare uno degli interventi del nostro Antonio andato in onda in settimana.
1: Giuliani Doc.
2: Estate.
3: Antonio.
4: Ma ancora estate?
3: Sì, ancora sì, sì, sì. Ufficialmente ancora estate.
4: È ancora estate. Chi è qua la voce che fa? Estate!
3: E poi carino. Te la presentiamo.
4: È vero? La nostra amica, però amica.
3: Si chiama Federica.
4: Si chiama Federica, ma ho dovuto dire prima dell'estate. Adesso non serve più. Va bene, ragazzi, buongiorno. E allora ieri sono andato a comprare il secondo paio di scarpini a mio figlio. Perché il secondo?
3: Perché il secondo?
4: Se ce lo decidi, ce ne andano lì. Perché sabato prossimo inizia il campionato. Okay. E siccome il 70% dei terreni di giuoco che incontrerà mio figlio saranno in erba vera, diciamo, quindi ci è stato richiesto di comprare dalla società un secondo paio di scarpini, quelli con i tacchetti d'alluminio.
0: Ah, ecco, questo devo lo chiedere. Ancora esiste la differenza plastica-alluminio, giusto? Sono un po' ignorante in materia.
4: No, esistono, poi ci sono quelli con i 6 tacchetti o con i 13 tacchetti.
0: Ok.
4: Ora, che è successo? Che giustamente, avendo poi noi la convenzione con questo negozio, diciamo, di sport, che è veramente super fornito, cioè una cosa incredibile. Qua si chiama 10 sport, no, lo dico perché pensavamo che 10 sport, vabbè, ci faranno solo il 10%, invece no, perché c'è sta la convenzione. Quando si è entrato dentro sembrava un provino di adesso i provini di Tip Tap.
3: Ah, le audizioni, quelle a teatro.
4: Le a teatro, perché te dico, un casino con questi tacchetti, tutti questi ragazzi a provare questi tacchetti d'alluminio. Cioè io stavo impazzendo, e la cosa particolare è che le madri, cioè sono le madri che decidono.
3: Sì.
0: Certo, come sempre poi.
4: Mio figlio è venuto con me, le madri dice, lo senti che rumore che fa? Ma sono che rumore, sai? Stavo sul pavimento.
3: Ma poi non è che ci cammini in casa con quelle scarpe, quindi.
4: No, loro così, ma non è che te, bravo, non è che ti metti dentro casa così, No, te lo dico, Guarda, e questi camminavano con questi tacchetti, un casino, c'era un casino, a un certo punto, giro c'era un genitore impiegato, che ci ha avuto un'idea mia, insomma, che stava lì col pollice a sentire se l'alluce del figlio dentro lo scarpino stava a un centimetro perfetto. Ma come gli stessi scarpini? Anche perché lì, essendo un negozio, diciamo, tecnico,
3: okay,
4: hanno una specie di misuratore che basta che appoggi sopra il piede e ti dà
0: la misura esatta. Sì, ho capito.
3: Perché le scarpe di calcio a te devono anche calzare in maniera diversa rispetto a quelle che utilizziamo tutti i giorni.
4: È vero che ci deve stare quel centimetro davanti. Quello dice, guardi che suo figlio c'ha 41, cioè no, mio figlio, scusi, porta guarda. Ma se c'è il misuratore, perché devi insistere? E niente, lui si inchinava così, E dico, io quando giocavo io pure c'avevo un centimetro. Ma è l'alluce che sciva fuori però.
3: Ah, perché si era bucata.
4: No, non è che si era bucata, c'avevamo un paio di scarpini solo per tutta la famiglia. E io gli davo a mio fratello, a mio cugino, a madre a me. Però un giorno non mi ero tagliato lunghi, ho calciato di punta, il fallo, me ne è rimasto attaccato.
3: No!
4: Sì, praticamente mi sono saltando, ho fatto i sartelli, ho segnato come la meta, ho fatto go!
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Alfa 33.
1: In quegli anni un modello di nome Nick Cayman faceva breccia nel cuore di Madonna. E questo è proprio lui con Each Time You Break My Heart.
2: Rhythmic History 80.
3: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Rock.

0: Per tanti il weekend vuol dire anche andare al cinema, eh? Si avvicina quel periodo dell'anno in cui spesso ci si organizza per andare in sala, anche se è stata un'estate molto fortunata, perché vuoi anche l'uscita del film di Nolan.
1: Sono usciti dei Colossal, sì, fra quello e Spider-Man, tanti Colossal sono usciti.
0: Tra poco comunque parliamo di Venezia 83, vi parliamo di Emanuela Fanelli perché si è presentata con un look molto particolare.
1: Incredibile. Edith Lazio è l'ente bilaterale che dal 2003 svolge attività

0: trasporto pubblico e tanto altro.
1: EBIT Lazio è un tuo diritto contrattuale, è una tua opportunità. Aderisci, per saperne di più visita il sito ebitlazio.it o chiamalo 06 68 33 707. EBIT Lazio è sempre dalla tua parte.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Da Fairwax c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario grosso e Gruppo Romano Supermercati con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99€ e gocciole Pavesi da un chilo a 3,49€. Fairwax, l'entusiasmo di servirvi!
6: Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
7: Che entusiasmo!
6: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
7: Te ne do uno io!

dell'auto di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.

0: Siamo tornati su Dimensione Suono Roma nel ritmo della capitale Gepperrino De Niro e Manuela Fanelli al Festival di Venezia 2026.
1: Incredibile come si è presentata, perché qualcuno a stento l'ha riconosciuta, perché per il suo nuovo film che si intitola Peccato si è presentata con delle protesi su guance, fronte, mento, collo e mani che la invecchiavano come se fosse una signora di 63 anni.
0: Esatto, lei sarà protagonista di questa serie HBO, un finto documentario sulla sua vita e sulla sua carriera, e quindi si è presentata in questo modo, considerando anche che a Venezia spesso sul red carpet tutte vanno belle intolettate, anche gli uomini sono tirati a lucido.
1: In tiro.
0: E lei ha fatto tanto discutere, ha fatto tanto rumore, perché si è presentata con un look decisamente diverso ed è anche, secondo me, molto nel suo stile, no? È una provocatrice, certo. E spesso e volentieri poi ci fa tanto ridere anche con queste piccole
1: Ma anche questi, ecco, anche questi trucchi sono magie del cinema, no? Quando invecchiano una persona e la rendono irriconoscibile.
2: La sveglia dei gladiatori. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: Comunque, sempre a proposito di cinema e sempre a proposito di Venezia, questo fine settimana trovate in sala anche il documentario sugli Oasis. Sì, Oasis, infatti, Don't Look Back in Anger.
1: Infatti i fratelli Gallagher sono stati presenti proprio all'anteprima del loro nuovo documentario, un film documentario che ripercorre anche le gesta di questi due di Manchester, sono giusto?
0: Esatto.
1: Come si chiamano, i mancesterini?
0: Mancuniani.
1: Ah, i mancuniani che ci faranno un grande regalo il prossimo anno con, esatto, due fantastici concerti proprio qui a Roma.
0: Che spettacolo, non vediamo l'ora. Restate qui, perché tra poco ritorniamo anche in redazione per tutte le ultime dalla capitale.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city su Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info.

0: Buongiorno da Valentina Lorusso. È atterrato all'aeroporto romano di Ciampino Alessandro Di Battista di rientro da Cuba dopo il malore che lo ha colpito il 28 agosto mentre si trovava sull'isola per girare un documentario. L'ex deputato 5 Stelle si è imbarcato su un aereo ambulanza. Il volo è atterrato alle 7:10 circa a Roma. Il rientro ha previsto un protocollo di sicurezza imposto dalle sue condizioni di salute. Volo a bassa quota ed uno o più scali. La polizia di Roma ha arrestato due giovani napoletani sorpresi subito dopo aver truffato un'anziana coppia con la tecnica del finto carabiniere e del presunto assistente del giudice. I truffatori avevano fatto allontanare il marito con una scusa e convinto la moglie a consegnare i gioielli di famiglia per salvare il coniuge da guai giudiziari. Gli agenti hanno notato l'auto sospetta, ha recuperato la refurtiva nascosta negli slip di uno degli indagati e restituito i preziosi alle vittime. Case popolari a Roma, sono quasi 16.000 le cartelle per recuperare 365 milioni di canoni mai versati per un volume complessivo di 700 milioni, comprendendo anche importi contabilizzati più volte, corrisponde più o meno lo stesso numero di famiglie ancora in attesa di case popolari. La musica, Jovanotti a Roma, doppio concerto stasera e domani al Circo Massimo. Il grande palcoscenico è già pronto con il colorato villaggio di stand che accompagnano ormai da tradizione i maxi eventi targati Jovanotti. La macchina organizzativa è in moto tra chiusure stradali e aperture straordinarie della metropolitana. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno, sono le 9.

0: Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Buon sabato 12 settembre 2026 a tutti. Inizia la quarta ora della puntata speciale della Sveglia dei Gladiatori con Geppe Rino De Niro.
1: Ma è veramente speciale, perché insieme ai nostri contenuti inediti andiamo a riascoltare il meglio della settimana appena conclusa.
0: Tra poco anche Antonio Giuliani e poi parleremo di cervelli italiani in fuga.
1: Non so i nostri perché noi siamo qua.
0: No, esatto. Belli ancorati, quindi belli radicati pure.
1: In questo ultimo giro di lancette però non possono mancare le risate. Iniziamo questa quarta ora con una barzelletta, l'ultima tirata fuori dal barzellettometro. Via!
2: La barzelletta di Geppo.
1: Una signora c'ha il marito detenuto, dopo una visita, quando lo va a trovare durante i colloqui, lo trova veramente distrutto, stanchissimo, devastato. Tant'è che quando esce dai colloqui incontra il direttore del carcere, gli si avvicina e fa: mi scusi direttore, posso dire una parola? Ma prego, signora, mi dica, non dovreste far lavorare così tanto mio marito, l'ho trovato devastato, è stanchissimo, è esausto. Allora il direttore fa: ma signora, ma cosa dice? Sta tutto il giorno qui in cella, magna, beve e dorme. Ma che dice lei? Fa: direttore, ma ha detto che è un mese che scava un tunnel. La sveglia

0: sabato mattina di Dimensione Suono Roma Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Cervelli italiani in fuga. 8 su 10 tornerebbero indietro per stipendi più alti e una maggiore valorizzazione, ecco, del merito.
1: Hai fatto bene a usare il congiuntivo tornerebbero, perché ragazzi, non si sa. Anche perché, scusate, no? Io adesso parlo per chi magari si è impegnato tanto, ha studiato, ha fatto l'università, si è laureato. Se all'estero ti danno una retribuzione due volte, tre volte superiore a quella italiana,
0: sì,
1: è anche normale che uno si sposta.
0: Guarda che i numeri sono impressionanti. Tra il 2011 e il 2024 hanno lasciato l'Italia circa 441.000 ragazze e ragazzi, spesso altamente qualificati, con una perdita di capitale umano stimata in circa 160 miliardi di euro.
1: La cosa triste è che chi ci governa non capisce questa cosa. Magari menti eccelse, ragazzi volenterosi, vanno a portare i loro servizi in altri paesi. Perché? Perché qui non ci sono i soldi? Allora troviamo questi soldi e facciamoli tornare. È normale che se uno si è fatto, come si dice qui a Roma, il mazzo per prendere due spicci, se si sposta va bene.
0: Senza considerare che in alcuni paesi il regime fiscale e anche i servizi pubblici sono forse superiori ai nostri. Ecco spiegato perché tanti, anche con una retribuzione più alta, non tornerebbero più indietro.
1: Io li capisco, Rino.
0: Però la maggior parte vuole tornare qua in Italia.
1: Ma certo, perché comunque le tue radici sono qui.
0: Hai la tua famiglia,
1: gli affetti, la casa, i parenti. È normale che vorresti stare qui. Però la vita qui è cara. E soprattutto, ripeto, se hai investito tanto su di te e sul tuo futuro, è giusto che questi soldi ti rientrino.
0: Facciamo tornare indietro sti ragazzi, se vogliono, ok? La ricetta è molto semplice: stipendi, meritocrazia e opportunità.
1: Forza!
2: La sveglia dei gladiatori.
1: Estate!

0: Io e te invece viviamo il problema opposto.
1: Esatto, perché... a noi ci vorrebbero che esce via.
0: Esatto.
1: Ma noi abbiamo messo le radici qua. Noi siamo un po' tipo i politici, no?
0: Bravo.
1: Ci siamo seduti su questa poltrona e da qui non ci spostiamo.
0: Citando Checco Zalone, io il posto fisso non lo lascio.
1: Certo che no.
0: Piccolo break, restate con noi, tra poco su Dimensione Suono Roma ritorna Antonio Giuliani. Go!

0: Marco su Dimensione Suono Roma.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
3: Te ne do uno io! Dal 12 al 20 settembre c'è la fiera dell'auto da Romana Auto.
1: Oh, finalmente! Vedi che settembre qualcosa di buono ce l'aveva.
3: Dal 12 al 20 settembre torna la fiera dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
4: Ultime notizie. Apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender. 2.500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix Isauer Business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
5: Back to work? Back to school? No, back to Fiori.
6: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
5: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL. Anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
6: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
7: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
8: Oh my car!
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 199 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

0: arrivati in questo sabato 12 settembre, è il momento di riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc Antonio Giuliani, andato in onda in settimana, ricordandovi che Antonio lo trovate tutte le mattine qui con noi con due interventi in diretta tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
1: Giuliani Doc,
2: estate,
0: Antonio,
3: eccolo
4: Antonio. Allora, che cosa hai imparato a fare in tarda età tu, eh?
3: Non si può dire per radio, però così lasciamola così, lasciamola. No, perché non si può dire, è una cosa, insomma,
0: però ecco Antonio, io mi ricordo, sì, che tu all'inizio della tua, quando eri giovane, facevi un lavoro manuale, no? Mi
3: sembra bravissimo,
0: esatto,
3: bravissimo.
0: Quindi sei già uno portato a fare i lavori manuali,
3: bravissimo. Infatti, premesso che io, come hai detto tu, sono uno molto pratico nei lavori manuali, essendo stato un frequentatore abituale per anni del cantiere,
0: mi ricordo.
3: Per questo, Rino, devo, dopo aver sentito, diciamo, quello che hai detto sulla tua performance nel cambiare il nuovo rubinetto, ti posso consigliare di non essere così entusiasta.
4: Ok, perché è una cosa semplice, tu dici.
3: No, perché no, non essere così contento, perché con l'acqua è sempre interna all'otto.
0: È vero.
3: Cioè, nel senso, è l'otto, poi dopo l'otto io per asciugare per terra, perché non devi essere, ecco, con te stesso così flessibile
4: in tutti i sensi. No, guarda, io l'ho messo sabato, ora no,
3: l'ho sentito.
4: Ora non è successo ancora nulla.
3: Ok, però perché prima hai detto il flessibile dell'acqua calda va a sinistra, sempre, i flessibili sono uguali, quindi ne c'è sinistra e destra, però già è una preoccupazione, va bene. La cosa più importante è stringere bene, diciamo, il dado sulle impanature, sull'impanatura delle guarnizioni. Quella cosa l'hai fatto, gli ha preso i pappagalli, cioè il pappagallo.
4: Guarda, all'interno del rubinetto c'era una chiave.
0: Messo il nastro da Teflon?
3: No, bravo, quella è la cosa tecnica. Quella è la cosa tecnica, perché una volta c'era la stoppa.
0: Bravo, la stoppa.
4: Io ce l'ho quella a casa. No, però non, quando ho smontato il vecchio non c'era nulla, quindi mi sono limitato a replicare.
0: E allora oggi torno a casa che hai calosce.
4: No, dai, ma perché me la dovete tirare?
3: No, perché l'acqua è in casino, l'acqua c'è.
4: No, però ho messo il filtrino all'interno del dado, ok? Quindi c'è il
3: quindi
4: dado.
3: Quindi non suo orecchio.
4: No. C'è, sai, il dado, i due che stanno attaccati al muro, ok? Sì. Poi io ho messo nel flessibile un filtrino e poi ho chiuso bene, ho stretto bene con la chiave inglese.
3: Va bene. Quindi il dado, diciamo che il dado è tratto, va bene?
4: Tratto.
3: Oh, però consiglio, come dato lo geppo, due braccioli gonfi, si bagno, lasci sempre. Ok. Ecco, per esempio, una cosa che io ancora non riesco, dopo tantissimi anni, dopo tanti anni di cantiere, è l'elettricità. Proprio io con l'elettricità non è una cosa, proprio anche cambiare una presa, spostare un filo. Vi dico solo che quando ho messo la presa del frigorifero, è partita la lavatrice. Ora vi dico che la centrifuga io la devo fare dentro al freezer, cioè, ho detto. Però sono riuscito, vedete, anche a circa 60 anni, sono riuscito l'altro giorno
4: a fare cosa?
3: Se me dai tempo, sono uscito fuori perché mi arrivano certe bollette, a Roma si dice certe trambate. Dico, sono andato nel mio contatore principale e mi sono reso conto che c'erano due fili attaccati in più. Capito? Due fili attaccati, quello che ho fatto, sono riuscito praticamente a staccare questi due fili in più e a rimetterli, indossavano, praticamente mi si era attaccato il vicino, capito?
4: Ma non è che Geppo, perché prima lui
3: che ha detto Geppo?
4: Ha raccontato che pure lui ha fatto una cosa.
0: Stasera mi tocca ristaccarli e attaccarli lì.
2: La sveglia dei gladiatori di dimensione

0: Ritmic History 80.
1: Ultimo viaggio indietro nel tempo in questo sabato mattina. Ci fermiamo nel 1980, l'anno in cui in Italia spopolava il fenomeno di Candy Candy.
2: Senti, una curiosità, ma tu l'hai messo un messaggio in bottiglia?
1: No, io no.
2: Sting e i suoi Police nell'80 l'hanno fatto. Questa è Message in the Bottle.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: In questo sabato mattina c'è anche spazio con Geppe e Rino De Niro per parlare d'amore, di relazioni.
1: Ecco, relazioni, alcune finiscono bene, alcune finiscono male. L'importante è portarsi rispetto, però.
0: E soprattutto andare avanti, no? Certo, con il nuovo partner e archiviare la vecchia storia. Esatto. Ma siate sinceri, vi è mai capitato di chiamare il vostro lui attuale, la vostra lei attuale, con il nome della vostra ex?
1: Ai, qui volano piatti, eh?
0: Non vi preoccupate, perché tra poco vi diamo la spiegazione del perché succede. Restate qui.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami.

0: con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.

0: chiama con il nome dell'ex, oppure hai chiamato tu il tuo nuovo partner con il nome dell'ex,
1: ecco,
0: niente panico, è colpa del cervello che va in tilt.
1: Ecco, questo dice la scienza,
0: la psicologia.
1: Il cervello che va in tilt non è il tuo che ha chiamato la tua ex o il tuo ex col nome di un altro, è del tuo partner che quando sente quel nome
0: rosica,
1: gli si spengono le luci.
0: Allora, la psicologia ha svelato il fenomeno del misnaming, si chiama così, ok? Consiste questo fenomeno nello scambiare involontariamente il nome del partner con quello dell'ex.
1: E soprattutto la scienza chiarisce che l'errore non deriva da nostalgia o sentimenti depressi, tenetelo bene a mente questo, ma dalla gestione, diciamo, difettosa della memoria.
0: Il cervello infatti raggruppa le persone care in categorie affettive, recuperando i nomi più radicati nei momenti emotivi.
1: Mettiamoci pure che la stanchezza, lo stress e l'ansia di sbagliare aumentano la frequenza con cui si verifica questo lapsus freudiano.
0: Soprattutto capita nelle nuove coppie che si sono conosciute da poco, ok? Quindi se tu hai avuto una relazione importante durata tanti anni con un altro partner,
1: è anche comprensibile. Certo, vai a spiegare una donna però.
0: Gli esperti consigliano di ridimensionare l'episodio parlandone con calma senza trasformarlo in un dramma di coppia. Spesso mi è capitato, una volta sola, ok? Lo ammetto, è capitato anche a me. Capitava invece tanto spesso a mia mamma quando ho portato a conoscere la mia attuale compagna e lei si è ostinata per un lungo periodo di tempo a chiamarla di tanto in tanto con il nome di quell'altra.
1: Ma non è la stessa cosa, una cosa no, che lo fa tua mamma,
0: esatto,
1: una cosa che lo fai te, e poi tanto dipende da dove sbagli nome.
0: Oddio, è
1: perché
0: vero,
1: una cosa è sbagliare nome quando sei in

0: Gladiatori.
1: No! Questo è il primo no in coro della stagione, ma purtroppo lo dobbiamo fare per forza perché siamo giunti alla fine della puntata speciale del sabato.
0: E quindi ci diamo appuntamento lunedì per ricominciare alla grande. Una nuova settimana insieme, sarà la settimana in cui riapriranno anche le scuole.
1: Quindi armatevi di pazienza.
0: Vi lasciamo nelle mani e nella voce di Gianmarco Callari, Geppellino De Niro vi salutano durante questo fine settimana. Magnate, bevete, ridete forte.
1: Gioia infinita a tutti. Peace and love.
0: Ciao.
2: Noi se sentimo lunedì. Ciao.

0: app.
1: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: russo verrà ascoltato dagli inquirenti il compagno di Denise Coscola, 35enne, morto ieri mattina in ospedale a Roma dopo essere precipitata dal terzo piano della palazzina dove viveva ad Ariccia, comune dei Castelli. La ragazza, figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia che pagò con la vita la scelta di ribellarsi all'andrangheta. L'uomo, che finora non è stato sentito perché sotto shock, sarebbe stato presente in casa al momento dei fatti. Alessandro Di Battista è arrivato in ambulanza dall'aeroporto di Ciampino al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma un operatore sanitario. L'ex deputato dei 5 Stelle è atterrato questa mattina allo Scalo Romano con un volo di circa 12 ore da Cuba. Di Battista era ricoverato a L'Avana a causa di un malore. Nell'ospedale romano proseguirà gli accertamenti e le cure. Si celebreranno oggi alle 11 nella parrocchia San Giovanni della Croce in via Pecchio 4, zona Colle Salario a Roma, i funerali di Valentina Panbianco, del marito Luca Basciano e della figlia Bianca di 5 anni, la famiglia morta a Pietralata lo scorso 31 agosto. Sui corpi è stata effettuata l'autopsia, con ogni probabilità è stato il 42enne, ma non è del tutto escluso che possa essere stata Valentina Panbianco a sparare al marito e alla figlia. Siamo al calcio, la Serie A, la Fiorentina sbanca Venezia, arrivano i primi 3 punti per i viola. Le sfide di oggi saranno alle 15 Genoa-Frosinone, alle 18 Lazio-Milan, questa sera Atalanta-Cagliari. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is.
1: Tra pochi secondi le 10.

0: Peggy Gou e i Rastar su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Amici e amiche lì fuori, buongiorno, che bello stare insieme anche oggi. Sabato 12 settembre saremo insieme fino alle 14 a farvi compagnia in questo, in questa fase centrale più o meno del weekend, possiamo vederla così.
1: A risentirci Geppo e Rino. E benvenuto a Gianmarco, buongiorno.
0: Buongiorno amica mia, grazie, che bello sentirti, che bello sentire anche in generale tutti gli ascoltatori. Se vi va, sapete che potete sempre bussare alla nostra porta, toc toc, e quindi raccontarci un po' la vostra mattinata, ma soprattutto, come piace fare nel fine settimana, raccontarci gli eventi, l'evento sotto casa, l'evento che conoscete, l'evento che avete organizzato, anche piccolo, magari, che ne so, il compleanno di vostra figlia. Ecco, noi vogliamo sapere tutto quanto. C'è un numero magico al quale rivolgersi, al quale inviare soprattutto messaggi vocali, che è questo 393 0 119 119.

0: canzone di Peggy Goo, però grande successo per Joel Corey Whisper, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Bella questa cosa, mi piace. Sabato, diciamo, dai, abbiamo una missione, stravolgiamo un po' la scaletta. Mi piace questo compito, ognuno di noi deve sentirsi responsabilizzato e consigliare al meglio questa ascoltatrice. Pronti? Vai! Sentiamo.
1: Ciao Gianmarco, buongiorno. Ciao. Bravissimo, hai detto buongiorno, la parola magica, compleanno. Ieri è stato il compleanno di mio nipote, okay, che ha fatto 30 anni, okay, e vorrei regalargli qualcosa di particolare, non fargli i soliti regali standard. Quindi okay, se tu e gli ascoltatori non avete niente da fare, potete aprire un sondaggio, sì, e suggerirvi qualcosa, sì, di carino da poter andare a prendere, considerando che ho poche ore perché stasera abbiamo la cena tutti quanti insieme. Sì, lo so, sono una zia sconsiderata perché non si pensano queste cose all'ultimo, ma è veramente un ragazzo un po' complicato e quindi io non so. Si accettano suggerimenti? Ciao, sì, a tutti, buona giornata.
0: Ciao cara, però dacci qualche dritta, cioè nel senso di cosa appassionato. Comunque allora in generale dobbiamo consigliare a questa ascoltatrice un regalo da fare al nipote, 30 anni appena compiuti. Che si può regalare? Cosa si può regalare a un trentenne? Qua nella capitale magari anche un'esperienza da fare sul nostro territorio potrebbe essere una bella idea, e quindi le vostre idee raccogliamole tutte al 393 0 119 119. Pronti con questa missione? Guardate che roba seria,
2: Dimensione Suono Roma.
3: No fighting. We got the refugees.
4: No fighting.

0: Sabato mattina su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Amici miei, abbiamo un compito, una missione: aiutare un'ascoltatrice che ci ha appena chiesto: mi consigliate cosa posso regalare a mio nipote che ha appena compiuto 30 anni e stasera devo portargli il regalo? Non ho idee, quindi datemele voi. Sentiamo che
1: ciao,
0: avete consigliato.
1: Alessandra da Roma. Ciao, Ale. Io consiglierei una gift card in un centro commerciale, così lui si potrà comprare tutto quello che vuole.
0: Sì, per carità, a me piace la gift card, se me la regalassero mi piacerebbe, devo essere onesto, però poi a farla sono sempre un pochino restio, magari penso che c'è qualcosa in più. Quindi dai, altre idee? 393 0119 119. Preso il diploma? Ottimo, ma adesso vietato fermarsi. Infatti, se cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro, la risposta è ITS Agro, l'Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti, dove non stai solo seduto a sentire la teoria. Qui si fa pratica vera, con laboratori e stage in azienda nel settore del verde, del marketing e del Made in Italy. Settembre è il mese giusto per decidere. I posti sono limitati, quindi non perdere tempo. Le iscrizioni sono aperte. Scegli il tuo futuro adesso su itsagro.it.
2: For you.
0: Le

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
2: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebimeteo, scarica l'app.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
4: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Muralatine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
6: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
7: Per la tua casa.

0: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
1: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
0: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
1: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: Amici miei, stamattina dobbiamo aiutare un'ascoltatrice a fare il regalo al nipote di 30 anni. Quindi state inviando, vi state scatenando con le idee tramite messaggio 393 0119 119. Vai, continuate.

Eiffel 65, Blue da Badia, a chiudere le quattro vite senza interruzioni con un bel viaggio nel tempo, anzi meraviglioso viaggio nel tempo, fino al 1999. Amici miei, buongiorno, buon sabato a tutti quanti da Gianmarco. Missione in corso, dobbiamo aiutare questa nostra ascoltatrice, Maria Teresa, eccolo qua il nome, non lo trovavo, che ha chiesto un consiglio sul regalo per il nipote che proprio ieri ha compiuto 30 anni e stasera si festeggia, grande festa. Tra i vari messaggi c'è chi ha scritto: un bel volo andata e ritorno per Edimburgo Colmar tra novembre e dicembre, poi lui penserà all'alloggio. Questa potrebbe essere un'idea, ma ne state proponendo tante altre che tra un istante scopriremo.

0: idee per la nostra ascoltatrice che deve assolutamente fare il regalo al nipote, ma non sa che cosa fare. Tra poco continueremo con i messaggi. Devo dire, tanti di voi consigliano in generale esperienze, experience ovunque.
1: Sveglia, gladiatori! Sono i primi di settembre e siamo ad Itaca. All'improvviso si spalanca la porta di casa di Penelope. Entra un vecchio con la barba ricurvo, molto stanco, tutto impolverato, ed è Ulisse. Penelope lo guarda e gli fa: Ulisse, dove sei stato negli ultimi 20 anni? E Ulisse gli fa: stavo sulla Salerno Reggio Calabria.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
1: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
2: Amore, pronto a rientrare?
3: Certo!
2: Davvero?
3: Sì! Back to Gran Roma!
2: Io intendevo a scuola.
3: Va bene, ma prima passiamo dal Gran Roma per un rientro in grande stile.
2: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.
4: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
5: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
4: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
5: Crossover, SUV e tante altre occasioni multi brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

0: la nostra ascoltatrice.
1: Io sono compleanno di mio nipote, sì, che ha fatto 30 anni, sì, e vorrei regalargli qualcosa di particolare, non fargli i soliti regali standard.
0: Certo, quindi chiede aiuto a noi. Cosa può regalare la nostra ascoltatrice al nipote? 393 0119 119. Idee, messaggi audio, soprattutto messaggi vocali, anche di testo, se proprio non potete inviarci il vocale, va bene. Sentiamo.
2: Ciao, buongiorno. Ciao, Barbara, buongiorno. Da Roma. Ciao. Beh, io, per non sbagliare, non so, un bel abbonamento della Roma, così almeno vai sul sicuro. Quest'anno è pure in Champions.
0: Pensa se il nipote laziale fa un guaio. A parte, no, vabbè, campagna abbonamenti chiusa, sold out, tra l'altro quella della Roma, però potrebbe essere un'idea, un qualcosa sulla squadra del cuore. Poi c'è chi scrive: ciao, un bel weekend in Piemonte a Monforte, un'immersione nella buona cucina e vino delle Langhe. Ivan d'Alba, giustamente, da quelle parti, da buon piemontese. E allora consiglia quello, giusto?
1: Allora, io regalerei l'entrata al Vinoforum,
0: okay,
1: e una camera d'albergo, sì, nei pressi, così non ci pensi. E poi, se non accetta lui, accetto io comunque. Sono Valentina da Roma. Ciao.
0: Hai capito che furba Valentina? Dici, tu regalaglielo, se non gli piace ce l'ango io.

0: 90 da oggi su Dimensioni Solo Roma. Stiamo aiutando un'ascoltatrice a fare un regalo al nipote, compiuto ieri 30 anni, stasera festa, dice non posso andare a mani vuote, quindi ascoltatori, cosa mi consigliate di regalare? Devo dire, sono rimasto piacevolmente sorpreso, perché la maggior parte di voi ha consigliato di regalare esperienze. Poi c'è anche qualcuno, come tipo Silvia, dice se è appassionato di tecnologia, un bel paio di cuffie o uno smartwatch. A 30 anni ormai dovrebbe scegliere lui cosa gli piace, però noi parenti possiamo ancora provarci. Sì, forse questo è vero. Poi c'è anche il messaggio di Marco: a 30 anni io regalerei un'esperienza, non l'ennesimo oggetto. Propone una cena stellata, un weekend fuori o un concerto. Ecco, non è l'unico a consigliare concerti.
1: Ciao, buongiorno, Giulio da Roma.
0: Ciao Giulio.
1: Io gli regalerei sì, un bel biglietto per un concerto. A me mia figlia ha regalato il biglietto per il concerto di Achille Lauro.
0: Bello, un'esperienza che rimane, tra l'altro, in questi giorni in cui sono stati annunciati tantissimi concerti. Harry Styles, gli Oasis, certo gli Oasis vedono una bella lotta, però mai dire mai. Viaggio o buon aereo? I viaggi sono i regali e i ricordi più belli, invece. È il consiglio di Claudia. In bocca al lupo, poi facci sapere.

0: ovviamente Miley, Flowers su Dimensioni Suono Roma. Adesso torniamo in redazione.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
0: Ritroviamo Valentina Lorusso in redazione, con lei le notizie dalla capitale.
4: Ancora buongiorno da Valentina Lorusso. È arrivata a Piazzale Clodio Natalia Potenza, l'ex compagna italo-argentina di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre davanti all'abitazione di Ranucci. La donna aveva fatto richiesta di essere sentita dai PM romani. Questa mattina verrà ascoltata in procura come persona informata sui fatti dai PM titolari del fascicolo. È stato l'intervento di una carabiniera fuori servizio a consentire l'arresto di due persone di 21 e 27 anni che avevano rubato lo zaino di una turista cinese. L'episodio nel centro di Roma. Una volta intervenuta, la carabiniera ha allertato i colleghi, la refurtiva è stata interamente recuperata, riconsegnata alla vittima, rimasta per fortuna illesa. I due arrestati sono stati condotti presso le aule di Piazzale Clodio. Si svolgeranno questa mattina alle 11 nella parrocchia San Giovanni della Croce a Colle Salario i funerali di Valentina Pambianco, Luca Basciano e della figlioletta di 5 anni morti lo scorso 31 agosto in via dell'Antracite a Pietralata. Secondo quanto ricostruito finora, sarebbe stata Valentina a sparare al marito e alla bambina prima di togliersi la vita. Alessandro Di Battista è arrivato in ambulanza dall'aeroporto di Ciampino al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Nell'ospedale romano proseguirà gli accertamenti e le cure dopo che nei giorni scorsi un'equipe di medici dello stesso Policlinico Gemelli era partita appositamente in missione a Cuba. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is? Le 11 e 2 minuti.
1: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.

0: quello del primo break, la prima pausa caffè, che facciamo come sempre in compagnia della nostra musica. Allora alzate il volume perché stanno per arrivare loro, 4 hit senza interruzione.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 98.

insomma, ascoltando la musica giusta, come anche The Colors, Karma, I Can Wait di Bob Sinclair e Kaisa. In apertura il nostro viaggio nel tempo ci ha riportati nel 1998 con ATB, quello di 9 PM.

0: The Weeknd, Can't Feel My Face, su Dimensione Suono, Roma, il ritmo della capitale. C'è stata una notizia che era attesa da milioni di persone, notizia arrivata in settimana, ma questo, diciamo, ha dato il via ad una, tra virgolette, guerra tra più persone sui social. Faremo il punto della, insomma, analizzeremo la questione meglio tra un istante.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Gesù, click! Miley, Bass Persuades. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
5: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
4: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
7: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
8: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.

Coldplay, Something Just Like This, alle 11.27 in questo sabato mattina su Dimensione Sono Roma. E dai Coldplay rimaniamo in atmosfera British, perché gli Oasis, notizia della settimana, saranno a Roma l'anno prossimo, 24, 27, 25 luglio, allo Stadio Olimpico. Non hanno ancora aperto le prevendite, ma sui social è già iniziata la battaglia per accaparrarsi un biglietto. Te credo, insomma, data attesissima, momento attesissimo dai fan storici. Ed è partita, a proposito, proprio una discussione tra i fan che seguono gli Oasis dai tempi che furono, da decenni, e chi si è avvicinato alla band da poco, comunque ama semplicemente esserci in quell'occasione. Tra i commenti e i post che si trovano sui social c'è veramente di ogni, ve lo assicuro. C'è chi invita i fan occasionali, definiti così, a lasciare i biglietti a chi conosce davvero la discografia del gruppo e non soltanto Wonderwall o Don't Look Back in Anger, per esempio. Dall'altra parte molti fanno notare: oh, mica devo fare un esame di Britpop da superare, quindi prima di comprare un biglietto. Quindi chiunque ha diritto a vedere il concerto che sarà la prossima estate. In ogni caso, possiamo dirlo già da adesso, sarà durissima anche solo arrivare alla schermata del pagamento per avere sti benedetti ticket. In bocca al lupo.

0: ci sono misure welfare e grazie a queste misure è in grado Ebit Lazio di offrire a te e ai tuoi figli rimborsi economici fino a 500 euro per tantissime spese come libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, attività sportive e abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale e casa lavoro. La bilateralità è un tuo diritto contrattuale. Ebit Lazio presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it o chiamalo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Che dai e sia con te.
2: C'è anche una grande realtà che dobbiamo dire a voce alta.
3: Ruggero, beh, come tutti gli anni, prima fa un sacco caldo
2: e ora?
3: E poi un sacco freddo.
2: Giusto, e stare con Dimensione Sonora per Don Cash è un sacco bello. Drive
4: Time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineatronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it.
10: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

0: sabato, piano piano ci avviciniamo a un momento importante come quello del pranzo, e allora concentriamoci anche sulla scoperta di musica nuova, perché sì, settembre sappiamo è il periodo perfetto per qualcosa di nuovo. Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

il disco di Fabri Fibra Goya, una delle nostre novità della settimana. Ne ha fatta di strada Fabri Fibra proprio dagli inizi, è diventato uno dei rapper più importanti del nostro paese. I suoi primi testi però non erano nati per cantare, insomma, per il microfono, diciamo, ma erano riflessioni, pensieri scritti, riportati su un diario segreto. Sarebbe bello capire quello che riportava, no?

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Un buon sabato alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
4: Buongiorno da Andrea Soprani, sono in corso dalle 11 nella parrocchia San Giovanni della Croce di via Pecchio 4 in zona Colle Salario. I funerali della famiglia morta a Pietralata il 31 agosto scorso. Tanti fiori e corone, tre bare, due di legno marrone e una bianca sono entrate nella parrocchia ad accogliere le bare sul sagrato, un centinaio di persone tra parenti, amici e conoscenti. Molti sono familiari stretti delle vittime arrivati per l'ultimo saluto alla famiglia. Un incendio ha distrutto un autobus in provincia di Roma. Paura all'alba di stamattina a Civitavecchia quando il mezzo di trasporto, mentre transitava in via Tirso, ha preso fuoco rapidamente con le fiamme che lo hanno poi distrutto. All'interno dello stesso era presente solo il conducente, che è riuscito ad abbandonare il mezzo autonomamente. Muore per un mesotelioma pleurico maligno dopo aver lavorato per quasi 19 anni nella Marina Militare, in ambienti nei quali era presente amianto. Oggi la sua storia è al centro di una sentenza del Tribunale di Roma che in primo grado ha accertato la responsabilità del Ministero della Difesa e ha disposto in favore della moglie e dei due figli un risarcimento complessivo di oltre 860.000 euro. La decisione è stata appena impugnata dal Ministero. Teatro Opera Camion torna nelle periferie della capitale con Il Barbiere di Siviglia. Sei appuntamenti gratuiti da oggi al 20 settembre. Le tappe a Casalotti, Cinecittà, Montecucco, Cesano, Torrino e Villaggio Olimpico. L'assessore alla cultura Smeriglio ha dichiarato: avviciniamo la lirica alla gente. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Mezzogiorno e un minuto.

0: nell'anno in cui internet entrava sempre di più nelle nostre case, tutt'altro che velocissimo, insomma con il modem 56k, però era già un buon punto di partenza. Torniamo là con Neja.
1: Rhythmic History 98.

0: Highway su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. A San Francisco si sono appena disputati i Pokémon World Championships, cioè diciamo i campionati mondiali dei Pokémon, che hanno coinvolto oltre 2700 giocatori provenienti da tutto il mondo. Si sono sfidati in quattro discipline, diciamo un po' in tutte. Il Giappone ha fatto la voce grossa e non potrebbe essere altrimenti. Ma c'è un dato impressionante che emerge proprio per far capire la portata del fenomeno Pokémon ancora oggi. Cioè, ok, 2700 giocatori che hanno partecipato, ma l'evento ha coinvolto circa 50.000 partecipanti, e i responsabili tra l'altro ammettono già oggi che l'obiettivo è arrivare nel breve termine a una dimensione paragonabile alle Olimpiadi addirittura. Un'ambizione clamorosa, e dopo 30 anni ancora più clamoroso secondo me è il fatto, in tema di record di longevità quasi, è che riescono ad avere ancora oggi successo, e quasi sempre questo successo nel corso di tutti questi anni l'hanno avuto sulla cresta dell'onda, sono rimasti sempre lì. Addirittura se abbiamo tra le varie collezioni le carte dei Pokémon, se le abbiamo ancora in casa o comunque conosciamo qualcuno che le ha, fermi, teniamocele, perché c'è chi crede che in futuro quelle carte, le carte dei Pokémon, potrebbero salvarci la vita nel vero senso della parola, e stiamo per scoprire il perché, il motivo. C'è un motivo reale.
1: Dimensione

della capitale, tantissimi appassionati si sono ritrovati in Giappone nelle scorse settimane, anzi a San Francisco, per i campionati mondiali dei Pokémon. Ho detto Giappone perché a trionfare poi è stato il Giappone in diverse fasi. C'è un investitore americano, a proposito di Pokémon, collezionista di oltre 500.000 di carte. Dove mette tutte queste carte? Immagino abbia una villa gigante, che ha detto una cosa abbastanza incredibile: se arrivasse un'apocalisse, le carte di Pokémon potrebbero diventare una sorta di valuta globale. Ora, perché deve venire l'apocalisse e perché proprio i Pokémon? Lo spiega, in realtà dice non è una previsione economica, è più che altro una provocazione, però è una provocazione interessante, e sostiene che, insomma, ed ha ragione, Pokémon è uno dei quei rarissimi linguaggi che capiscono persone di età e paesi completamente diversi. È una carta rara, soprattutto se conservata perfettamente, proprio per questa ragione ancora oggi può valere delle cifre enormi. Il mercato delle carte collezionabili è diventato talmente grande da attirare non solo collezionisti ma anche investitori. Pensate che c'è una carta, un Pikachu Illustrator, addirittura valutato più di 16 milioni di dollari. Quindi dobbiamo anzi a tutti gli effetti cambiare il modo di vedere le carte di Pokémon, non solo più ricordi in cameretta di quando eravamo piccoli, ma ormai sono un investimento totale.

0: su Dimensioni Suono Roma, il ritmo della capitale, insomma, sappiamo del fenomeno Pokémon che resiste dopo 30 anni e le carte, certe carte valgono una fortuna, oltre 10-15 milioni di dollari in alcuni casi.
1: No, io c'avevo uno
0: scatolone pieno.
1: Bravo. E quando mi
0: sono sposato.
1: Che hai fatto? Mi l'avrà buttati, adesso ci vado a camminare.
0: Adesso. Dovresti prendertela con tua mamma, sai. 4 for you.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se ne avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
2: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebimeteo.

0: 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraverso dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 37, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
2: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
3: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Ma secondo voi poteva mancare lei? La risposta ovviamente no. Allora godiamocele dalla prima all'ultima, le quattro hit senza interruzione.

0: sua dimensione suono Roma. In settimana c'è stata una scoperta sensazionale che in un certo senso segna la storia della nostra città, cambia o arricchisce la storia della nostra città.
1: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
2: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar, 12 lattine per 70 grammi a 8,99 euro. E pasta de cecco limited edition 500 grammi a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
4: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Amore, pronto a rientrare?
6: Certo!
5: Davvero?
6: Sì! Back to Gran Roma!
5: Io intendevo a scuola.
6: Va bene, ma prima passiamo dal Gran Roma per un rientro in grande stile.
5: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.

0: Martin Garrix e Bon su Dimensione, suono Roma al ritmo della capitale, sì è vero, la nostra città non smette mai di sorprenderci, perché stavolta?
1: Un vento vagabondo.

sorprenderci, perché alle Terme di Traiano il restauro ha svelato due autentici gioielli dell'antichità. Allora, da una parte un enorme mosaico, il più grande dell'antica Roma addirittura, con architetture, figure, statue, persino una veduta di una città portuale. Poi, dall'altra parte, un affresco straordinario di circa 10 metri quadrati, ribattezzato la città dipinta, che rappresenta una città con mura, con torri, edifici, costruiti attraverso una vera e propria idea di prospettiva. Parliamo di 2000 anni fa, molto prima proprio che la tecnica della prospettiva diventasse uno dei simboli dell'arte rinascimentale. Questo pazzesco fa capire ancora una volta di più di quanto in realtà i romani fossero avanti. Inevitabilmente a me viene da pensare, penso un po' a tutti, chi l'ha creata? Cioè, chi l'ha dipinta una roba del genere? Un artista? Un artigiano? Qualcuno che voleva raccontare una città reale oppure immaginaria? Vabbè, non lo sappiamo, non lo sapremo mai, però la fortuna è proprio che possiamo ancora oggi guardare ciò che quelle mani hanno lasciato, una cosa incredibile, confermano Roma sempre più magica. E chissà quante cose ci aspettano davanti.

0: Harry the Jungle, con la mia canzone, questa qua. Sabato mattina su Dimensioni Sono Roma, anzi ormai abbiamo switchato nel momento del pranzo, direi di fare un salto in redazione per aggiornarci con tutte le news.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensioni Suono Roma.
1: Dimensioni Suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensioni Suono Roma, la fai tu.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
0: E adesso puntuali tornano le notizie dalla capitale.
5: Ben trovati da Andrea Soprani. Un 19enne è morto e un 18enne è rimasto ferito in un grave incidente avvenuto stamattina in via Aurelia Antica 56 tra un'auto e una moto. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale. Nello scontro i due ragazzi che viaggiavano a bordo del veicolo a due ruote sono stati sbalzati dal mezzo, ferito anche il conducente dell'auto. Ha tentato a Ranucci l'ex compagna di La Vitola in procura per essere sentita dai PM. Natalia Potenza per 15 anni è stata al fianco del faccendiere e adesso ha deciso di parlare con i PM degli affari dell'ex compagno. Le parole del Papa: dobbiamo salvaguardare l'uomo di fronte allo sviluppo tecnologico. La questione decisiva non è semplicemente se accettiamo o rifiutiamo determinati strumenti, ma quale umanità vogliamo costruire e quale posto avrà in essa ogni persona. Così Leone, ricevendo in udienza i partecipanti all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socioambientale Nord-Sud. MotoGP e Marco Bezzecchi a prendersi la scena nelle qualifiche a Misano. Il pilota Aprilia conquista la pole position del GP di San Marino. Alle sue spalle scatteranno Marc Marquez e Fermín Aldeguer, che completano la prima fila. La seconda fila sarà aperta da Fabio Di Gianantonio, seguito da Jorge Martin e Luca Marini. Alex Marquez chiude in nona posizione, mentre Francesco Bagnaia è soltanto quattordicesimo. Alle 15 i piloti torneranno in pista per la gara sprint. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: You know what time it is. Le 13 e 2 minuti.

0: il pranzo è ancora un pochino lontanuccio. Meno male che c'è la musica. Ripartiamo da 4 hit senza interruzioni. Il primo viaggio nel tempo è negli anni 90.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 95. Get roll with the fever on the dance floor.

0: quartiera per sogni causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
2: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
3: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
4: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
5: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
4: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
6: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
7: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. Tre giorni, tre notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
4: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
8: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
4: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
8: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
9: Scopri di più su gruppoautoequip.it.

Bonnie Tyler su Dimensione Sonora, una storia leggerina, proprio stile weekend, che ci porta in Texas, quindi negli Stati Uniti. Questa studentessa, poco più che ventenne, Tara Monroe, è diventata una star dei social a seguito di quanto le è successo, ovvero le hanno ritirato la patente, diciamo non ha avuto un comportamento consono alla guida, le è stata ritirata la patente, però ha detto adesso all'università come ci vado? L'idea del genio, però del genio che, attenzione, ha sempre in mente come diventare virale, come diventare una star sui social. Quindi che cosa ha fatto? Ha deciso di acquistare una Jeep elettrica rosa di Barbie. Parliamo di un giocattolo, le macchine quelle giocattolo, quindi questa Jeep di Barbie pagata $60 e lei tutti i giorni si reca con questa piccola macchina rosa al campus, che può arrivare, può viaggiare massimo a 8 km all'ora. L'ingresso al campus, raccontano chi l'ha vista, è meraviglioso, sono tutti ad adocchiarla, tutti a fare le video, però hai capito, zitta zitta lei, nel frattempo è diventata virale sui social, tutti parlano di lei, non tutti benissimo, però intanto se ne parla. Dimensione Suono Roma.

1998, non a caso si chiama Horny 98, disco di Musti con Hot and Juicy, ritrovato in questo sabato, in questo weekend di Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale. Già sentita la nuova di

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Lab.
1: Music Club.
2: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wired.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.

0: tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.
1: Ultime notizie, apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender, 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali, con le novità in trend no alcol. È la 6ª edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
2: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
3: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it. Yeah.

0: pronti a un'altra novità musicale. Si era già messa le cuffie, Eleonora.
1: No,
0: voleva annunciarlo.
1: Ho detto, no, vabbè, dai, voglio farlo con te.
0: Ti perdoniamo, pronti a candidarci anche noi per un'offerta di lavoro incredibile. Dobbiamo andare in Veneto, però.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

0: questa è una delle novità della settimana su Dimensioni Suono Roma. Vabbè, l'abbiamo sentita. Eleonora Scaiola, buon sabato.
1: Bene,
0: aspetta, mi è piaciuta questa risata, com'era?
1: Non mi ha fatto ridere come hai detto. Ciao Gianmarco Carlari, ciao a tutti, buon
0: ciao,
1: weekend.
0: Pronta a candidarti, apriamo le pagine dei vari siti di annunci di lavoro.
1: Cosa?
0: Ti porto in questo comune in provincia di Treviso, bene, in Veneto.
1: Bene.
0: Piace come posto?
1: Beh sì, dai, non sono mai stata, però immagino di sì.
0: Allora, il comune si chiama, ho cercato l'accento prima di parlare, Fregona si chiama.
1: Bello!
0: Pensavo magari Fregona. No, Fregona si chiama.
1: Fregona.
0: È successo che questo paese è rimasto da qualche giorno, con la ridera per i prossimi un minuto e mezzo, è rimasto nei giorni scorsi senza vigilessa, l'unica vigilessa del paese.
1: E perché? Che è successo?
0: La vigilessa si è licenziata, è tornata al suo paese in Campania perché ha detto basta, questo lavoro non fa più per me.
1: Ma perché non aveva possibilità di mettere multe, di fare multe?
0: No, ha detto non fa per me, cioè non sono adatta a fare la vigilessa.
1: Okay.
0: Quindi ha ridato indietro la paletta. E il paese è rimasto senza
1: ma quanti abitanti fa Fregona?
0: Non lo so, Fregona adesso
1: saranno
0: vediamo
1: po',
0: subito,
1: immagino
0: vediamo.
1: Pochi perché
0: proviamo a indovinare.
1: No, allora secondo me per esempio è un comune piccolo, io ti dico 4.000-5.000 abitanti.
0: Beh, per avere un vigile 2.741
1: abitanti.
0: Ah,
1: ancora meno,
0: comunque,
1: ancora meno.
0: Comunque fatto sta, carenza di vigili, vari concorsi, tutti hanno solato.
1: Che ci vuoi proporre,
0: hanno
1: Gianmarco?
0: Dato buca, alla fine il sindaco si è messo a fare il vigile.
1: Oh,
0: bellissimo.
1: Sto
0: guarda, eccolo lui, questo signore con l'occhiale da sole,
1: ci
0: con la paletta
1: credendo
0: in mano.
1: E quindi, scusi, signor sindaco,
0: maglioncino di cashmere,
1: ma lei comunque deve trovare una soluzione, perché a parte non mi sembra l'abbigliamento idoneo quello per fare il vigile, veramente con il
0: dici
1: maglioncino e con la camicia. No, ma poi insomma avrà delle cose da fare, no? Insomma dovrà andare
0: sì
1: in comune.
0: Però ho detto io devo anche gestire il traffico. Comunque, diciamo, pronto un nuovo concorso pubblico, già è stata riavviata la procedura e quindi potrai candidare anche te, ti vedo bene con la paletta in mano.
1: Immagino, so, un giorno poi manca qualcun altro, arriva il sindaco e
0: sì, sì, il sindaco tutto fare.
1: Fantastico.
0: Manca un medico, arriva il sindaco.
1: No, lì forse il sindaco eviterei.
0: Bocca al

0: poi tu cosa fai questa sera su Dimensione Suono Roma al ritmo della capitale?
1: Un sacco di cose come sempre, Gianmarco.
2: Ah, perché sei Noemi?
1: Ah, io? Scusi, no, vabbè, volevo dire, volevo informare.
2: Ah, raccontaci, vai.
1: No, un sacco di cose, perché devi sapere, se sì. Gianmi, che settembre è un mese non solo di tanti matrimoni, ma anche di tante feste di compleanno. Tantissimi sono nati a settembre.
2: Tantissimi sono nati a settembre, ci sono anche un sacco di eventi in giro.
1: Sì, è
2: veramente
1: vero. Penultimo giorno, tra l'altro, di Vinoforum, sì, con Dimensione Suono Roma, un sacco di eventi. Tra l'altro, nel corso del pomeriggio insieme ne parleremo, quindi insomma abbiamo fatto anche uno spoiler.
2: Spoiler, sei stata stamattina a Vinoforum.
1: No, figurati, ma ci mancherebbe altro. No.
2: Ciao Ele,
1: tremendo.
2: A
1: ciao Gianni.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: In redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Dramma in provincia di Frosinone. Una donna 61enne dimentica le chiavi e tenta di salire con una scala in casa, ma cade e muore. L'incidente domestico a Sette Frati. Inutili tentativi di rianimare la donna. Incidente mortale a Roma stamattina alle 5. Uno scontro tra un automobilista e un motociclista che trasportava un passeggero. La tragedia stradale sulla via Aurelia Antica. Morto sul posto un 19enne. L'amico dei 18 anni è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Portato in ospedale anche il conducente dell'auto. La famiglia morta a Pietralata, l'ultimo saluto a Luca, Valentina e alla piccola Bianca nella parrocchia di Colle Salario, celebrato il funerale della famiglia morta in circostanze drammatiche lo scorso 31 agosto. Lunedì 14 settembre la comunità tornerà ad esprimere il proprio dispiacere per il drammatico epilogo che ha coinvolto la famiglia. Dal parchetto di Via Feroni è stata organizzata una fiaccolata nel quartiere a partire dalle 17:30 per esprimere solidarietà e vicinanza e per riaffermare valori come accoglienza, rispetto, pace e sostegno reciproco. Nessuno si salva da solo, è stato ribadito da chi ha organizzato l'iniziativa. Calcio, il tecnico biancoceleste Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi in casa contro il Milan alle 18 allo Stadio Olimpico. Non c'è Duchi, che nella giornata di ieri è stato sottoposto ad un intervento di osteosintesi con placca e Viti per il trattamento di una frattura spiroide del secondo metacarpo della mano sinistra. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Pochi secondi alle 14. Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Appena salutato il buon Gianmarco Callari, siamo pronti a dare inizio al nostro pomeriggio insieme nel weekend di Dimensione Suono Roma. Questo viaggio bellissimo che facciamo avanti e indietro nel tempo tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Chi c'è con voi fino alle 18? Sempre io, non ci possiamo sbagliare. E Eleonora Scaiola, iniziamo subito con un...

partecipare c'è. Peggy Gou, Aira Star, Woman su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. Ancora un buon sabato, buon weekend da Eleonora Scaiola. In questa prima fase parliamo di rivoluzioni ed ambiente, perché avete presente quelle particelle di plastica così piccole da essere quasi invisibili, no, a occhio nudo, ma che in realtà si trovano ormai ovunque, negli oceani, nei fiumi, addirittura nelle cose che mangiamo, e così chiamano ovviamente microplastiche, sono uno dei problemi ambientali più subdoli, se vogliamo, no, dei nostri tempi. Ecco, una ragazza di appena 14 anni potrebbe aver trovato un modo concreto per combatterle. Tra poco ne parliamo.

puntata d'oggi. Stavamo parlando di questa 14enne che ha inventato qualcosa per ripulire l'acqua dalle microplastiche ed è diventata finalista di un contest scientifico davvero molto importante. Il suo nome è Shayna Patel, è una studentessa in Florida e la sua invenzione è, a tutti gli effetti, un gel, che non è tossico ovviamente, capace di catturare e neutralizzare oltre il 93% delle microplastiche presenti nell'acqua nei test effettuati. Ecco, funziona proprio come una spugna, intrappola queste particelle invisibili e permette di eliminarle dall'acqua, quindi un problema che riguarda ovviamente gli oceani, i fiumi, gli animali marini e anche la nostra salute. L'idea è avvenuta dopo un viaggio in Kenya, dove aveva visto con i suoi occhi l'inquinamento da plastica e persone, no, costrette a bere acqua contaminata, e con il supporto di una mentore ed esperta di ingegneria, Shayna ha trasformato quell'intuizione in un prototipo reale, tanto da diventare poi finalista in una delle competizioni scientifiche più importanti d'America, che premia gli studenti capaci di trovare soluzioni concrete a problemi reali. Ecco, perché anche un'idea nata sui banchi di scuola può aprire nuove strade, no, per il futuro del nostro pianeta. Dimensione Suono Roma.

0: su Dimensione Suono Roma.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.

0: sconto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Amore, pronto a rientrare?
2: Certo!
1: Davvero?
2: Sì! Back to Gran Roma!
1: Io intendevo a scuola.
2: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
1: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.
3: Back to work? Back to school? No! Back to Fiori!
4: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
5: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
4: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
6: Let the vibration take you down. È già il momento di fare una bella carica d'energia. For you. Proprio così.

0: obbligatorio. I corsi partono in autunno e le iscrizioni sono aperte da ora. Vai su itsagro.it e iscriviti subito.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Pensa, una volta mi innamorai di una ragazza, io ho mandato una cartolina al mese per un anno.
3: E poi che è successo?
2: E poi si è sposata col postino.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
6: Che entusiasmo!
5: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
6: Te ne do

0: dell'auto di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.

0: fino al 21 settembre. Peroni, birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, apri dimensione suono.

Marco sempre presente nel pomeriggio di Dimensione Sono Roma. Salutiamo anche Franci e Lori che sono diretti a Trastevere per un pranzetto tutto romano. Non inviate foto che io ho già fame così, che se no è peggio. Adesso One Republic, questa è In Your Eyes.

0: l'ora di tornare ad allenarti. Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: In redazione c'è Andrea Soprani con tutti gli aggiornamenti della capitale.
3: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Tragico incidente a Sette Frati in provincia di Frosinone. Una donna 61enne dimentica le chiavi e tenta di salire con una scala in casa, ma cade e muore. Inutili i tentativi di rianimare la donna. Strage di Pietralata e funerali stamattina della piccola Bianca, di Luca e Valentina nella parrocchia di Colle Salario, presenti circa 300 persone, la bara bianca della piccola fra quelle dei genitori, le colleghe di lei, scusaci, potevamo fare una telefonata in più. Addio a Emma Bonino, domani dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19 la sala protomoteca del Campidoglio è dedicata alla fondatrice di Più Europa e storica radicale, deceduta ieri all'età di 78 anni, anche il funerale si svolgerà nello stesso spazio, le esequie stato in forma laica sono state annunciate alle 12.30 di martedì 15 settembre. Garbatella e Ostiense, controlli dei carabinieri contro il degrado e la microcriminalità, un arresto, 6 denunce e numerose sanzioni, sgomberato un mercatino abusivo con la rimozione di 500 kg di rifiuti, identificate oltre 500 persone. Formula 1 di Andrea Kimi Antonelli, il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Madrid. Il pilota della Mercedes si piazza davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla McLaren di Oscar Piastri. L'altra rossa di Hamilton chiude nona. Segue l'altra McLaren di Lando Norris, la Red Bull di Max Verstappen. Arranca la Mercedes di George Russell che non va oltre il sesto tempo. Alle 16 le qualifiche per la caccia alla prima pole position sul Madring. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
2: time it is. 15 e 2 minuti.
4: Adesso, now, subito.
5: Altro hit senza interruzioni.
2: Oh, un sabato allegro, un sabato fresco, insieme ovviamente anche molto danzereccio, no? Tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, questo viaggio bellissimo che facciamo insieme su Dimensione Suono Roma. Ancora benvenuti, bentornati, Dario Narascaiola, fino alle 16 saremo insieme. Come iniziamo quest'ora? Beh, con una bella carica di energia.

dai, Eleonora Scaiola, è il momento di ricordarti una cosa importantissima, ovvero che Habit Lazio è il tuo ente bilaterale. A disposizione per te ci sono rimborsi fino a 1000 euro per innovazione tecnologica, predisposizione del documento della valutazione dei rischi su salute e sicurezza, acquisto attrezzature antinfortunistiche, assunzione del personale a tempo indeterminato. I rimborsi sono riservati alle aziende

0: app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
6: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
7: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
6: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
7: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
8: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
9: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
10: Oh my car!
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
9: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
11: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
12: Le hit più ritmate, dal 90 ad oggi.
13: Dal 90 ad oggi.
12: Dimensione.

omaggio a Gabriella Ferri, ci vuole orecchio, parte anche, quindi il festival dell'ascolto tra podcast live, reading, tutto gratuito, Casino Park, weekend dedicato alla pop culture e collezionismo. Per chiama e funghi invece, sagre, parliamo di sagre, a Velletri continua la sagra del fungo porcino, quindi insomma di cose da fare in città e non solo, ce ne sono tantissime. Tra poco continuiamo con la nostra rassegna stampa. Dimensione.

0: sei e sia con te.
1: C'è anche una grande realtà che dobbiamo dire a voce alta.
2: Ruggero, beh, come tutti gli anni, prima fa un sacco caldo.
1: E ora?
2: E poi un sacco freddo.
1: Giusto, e stare con Dimensione Sonora per Don Cash è un sacco bello.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Da Fairwax c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99€ e gocciole pavesi da un chilo a 3,49€. Fairwax, l'entusiasmo di servirvi!
6: Amore, pronto a rientrare?
7: Certo!
6: Davvero?
7: Sì! Back to Gran Roma!
6: Io intendevo a scuola.
7: Va bene, ma prima passiamo dal Gran Roma per un rientro in grande stile.
6: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
8: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia.

0: momento di accogliere in studio la novità musicale di quest'ora. Per l'occasione, infatti, noi qui facciamo festa, spalanchiamo tutto, porte, finestre. Deve entrare un po' d'aria fresca, ma soprattutto deve entrare lei, Miley. Una nuova versione di se stessa. Questo brano l'anticipa Buster Chase.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Italia, su Dimensioni Sonora, ma il ritmo delle capitali. Andiamo in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8 per 80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Redazione con Andrea Soprani per tutte le ultime dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Strage di Pietralata ai funerali questa mattina di Bianca, Luca e Valentina. Oltre 200 persone presenti alle esequie della famiglia distrutta dalla tragedia di un omicidio-suicidio. L'ultimo saluto nella chiesa di San Giovanni della Croce nel quartiere Colle Saladio. La sorella di Luca ricorda il fratello, Valentina e la piccola Bianca. Adesso sappiamo che siete liberi e felici in un altro mondo. Attentato a Ranucci, l'ex compagna di La Vitola in procura sentita per oltre 5 ore. Natalia Potenza per 15 anni è stata al fianco del faccendiere e adesso ha deciso di parlare con i PM degli affari dell'ex compagno. Dopo 5 mesi di restauro conservativo, la facciata e il colonnato del tempio di Vibia Sabina e Adriano, sede della Camera di Commercio di Roma, vengono restituite alla città, ai suoi cittadini e ai turisti che ogni giorno attraversano Piazza di Pietra. L'evento, si legge in una nota, è stato suggellato ieri sera da un concerto con protagonisti il coro e l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, che hanno suonato i Carmina Burana. Accanto alla musica si è svolta anche la proiezione di un gioco di luci sulle 11 colonne corinzie. MotoGP, Marc Marquez vince la gara sprint del GP di San Marino, 14ª prova del mondiale. Il pilota della Ducati precede l'Aprilia di Marco Bezzecchi scattato in pole. Terzo lo spagnolo Jorge Martin, leader della classifica mondiale con l'altra Aprilia che ha preceduto la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Martin mantiene la testa della classifica salendo a 263 punti. Marquez si avvicina portandosi a 249, mentre Bezzecchi si porta a 241 punti. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: 16-2 minuti.
6: Rhythmic History.
7: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Sta volando oggi, ragazzi, un sabato che vola tra le hit ovviamente più ritmate dal 90 ad oggi. Questo viaggio che facciamo insieme, meraviglioso, avanti e indietro nel tempo, grazie alla musica. Su Dimensione Suono Roma con voi fino alle 18, sempre io, Eleonora Scaiola. Iniziamo quest'ora con un brano di inizio anni 90. Si chiama I'm Every Woman, Whitney Houston.
6: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 93.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
2: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te.
3: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
4: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
5: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
6: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
5: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

0: fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.
1: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabio Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.

0: Universo, Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale. Tra poco parliamo di un evento incredibile dove si mangia, si beve e soprattutto ci si diverte.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
2: Il risultato sportivo sicuramente più importante è stato quello di mia mamma, che ha battuto il record mondiale non del lancio del disco ma il lancio da ciabatta.
3: Già,
2: per aver raggiunto il vicino di casa.

0: da una stanza di 200 metri che continuava ad annaffiare le piante sgocciolando l'acqua sul balcone di mia madre.
1: No, allora ha fatto bene.
2: La notte dei gladiatori.
3: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
5: Che entusiasmo!
4: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
5: Te ne do uno.

0: dell'auto di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
4: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
3: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
4: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Le hit più ritmate, dal 90 ad oggi.

di Lazza. Allora, immaginate di poter assaggiare in un'unica giornata, in un unico luogo, tutti i cibi tipici di ogni regione d'Italia. I sapori che rendono veramente unici, no? La nostra nazione, da nord a sud, tutti insieme in un'atmosfera magica a sud di Roma. L'evento inizierà tra pochi giorni, tra poco te ne parlo.

sud di Roma, precisamente Castelli Romani a Frascati, ed è un viaggio, si chiama Fiera dei Sapori, un viaggio unico attraverso i sapori e i piatti più iconici della cucina regionale italiana. Potremo assaporare lì una selezione di specialità gastronomiche come

i canederi del Trentino Alto Adige, i stringossi al tartufo dell'Umbria, la cacio e il pepe del Lazio, i cannoli della Sicilia e non solo, mancherà anche ovviamente una ricca selezione di vini DOC, DOCG, tra cui il Barolo, il Chianti, il Frascati, il Primitivo, insomma veramente ce n'è per tutti i gusti. Abbiamo già visto delle stories che anticipano, inizierà diciamo questa fiera il 17 di settembre, da lunedì al venerdì dalle 18 alle 23, sabato e domenica invece dalle 12 alle 23.30. Tra gli ospiti d'eccezione ci sarà Giorgione, l'oste più amato dagli italiani, farà anche uno show cooking il 23 settembre alle 19.30, Stefano Paciotti, il poeta salumiere, insomma veramente un evento imperdibile, io ho già l'acquolina.

0: info@roma.it.
1: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Redazione con Francesca Proietti per tutte le ultime dalla capitale.
3: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. È in corso da 6 ore al Palazzo di Giustizia di Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavito, l'accusato e reo confesso dell'attentato a Ranucci avvenuto il 16 ottobre del 2025 davanti all'abitazione del giornalista. La donna ha chiesto di essere ascoltata nei prossimi giorni dai magistrati e potrebbe riferire dei rapporti tra Lavitola e l'ex conduttore di Report. Ed è atterrato questa mattina all'aeroporto romano di Ciampino Alessandro Di Battista di rientro da Cuba dopo il malore che lo ha colpito il 28 agosto scorso. Di Battista è stato affidato alle cure del Policlinico Agostino Gemelli. La caduta di un grosso masso avvenuta alla strada regionale 521 che collega Morro Reatino a Leonessa in provincia di Rieti ha causato la morte di una donna di circa 60 anni. Sul posto operano i vigili del fuoco. La donna era all'interno di un'auto che componeva un corteo funebre. A quanto si apprende ci sarebbero anche alcuni feriti. Ed è deceduto a 19 anni il ragazzo rimasto coinvolto questa mattina in un incidente stradale in via Aurelia Antica nella zona di Monteverde. Lo scontro è avvenuto intorno alle 5 tra un'auto condotta da un ragazzo di 22 anni e una moto sulla quale viaggiavano due giovani di 18 e 19 anni. Per il 19enne non c'è stato nulla da fare. Il passeggero di 18 anni è stato trasportato in codice d'urgenza all'ospedale Santo Spirito. Infine il calcio, la Serie A, Lazio-Milan in campo alle 18, Atalanta-Cagliari alle 20:45. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
2: time it is. Un minuto alle 17.
4: Senza interruzioni.
2: Ebbene sì, iniziamo subito la quarta ed è ultima ora insieme tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonora Roma. Ciao a tutti, ciao a tutti.

0: Novità.
1: Novità.
0: Music. Le novità di questa settimana.
1: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya. Topic. Carte Blanche. Lucky Ones.
0: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
2: Ultime notizie, apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender, 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
5: Amore, pronto a rientrare?
6: Certo!
5: Davvero?
6: Sì! Back to Gran Roma!
5: Io intendevo a scuola.
6: Va bene, ma prima passiamo dal Gran Roma per un rientro in grande stile.
5: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
9: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
10: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: Pronti a giocare con la Roma? Come sempre in palio c'è il nostro bellissimo Zenito Brandizzato, che si aggiudicherà il più veloce o la più veloce che risponderà bene alla domanda che sto per fare, al 393 0 119 119. Domanda facilissima, ne abbiamo parlato poco fa, quindi sei con me, sono certa che conoscerai la risposta. Vado. Dove si svolgerà la Fiera dei Sapori, in programma dal 17 settembre al 4 ottobre 2026? Tre risposte possibili, solo una è quella giusta. Risposta numero 1, Frascati. Risposta numero 2, Artena. Risposta numero 3, Capena. 393 0 119 119. Ripeto la domanda, se ti sei appena connessa o connesso, per vincere lo zainetto di dimensione Suono Roma: in quale tra questi tre comuni si svolgerà la Fiera dei Sapori, in programma dal 17 settembre al 4 ottobre 2026, ovviamente? Risposta numero 1, Frascati. Risposta numero 2, Artena. Risposta numero 3, Capena. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
1: I Love Roma. I Love Roma.
3: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Roma. I love Roma.
1: Scopriamo chi ha risposto bene alla domanda di oggi di I love Roma. Ciao Antonella.
2: Ciao.
1: Ciao. Dove sei? Dove ti trovi?
2: In questo momento mi trovo ad Anzio, al Pala Rinaldi.
1: Pala Rinaldi, mi stavi raccontando perché stai andando a tifare tua figlia che gioca a pallavolo, giusto?
2: Sì, esatto.
1: Come si chiama?
2: Mia figlia si chiama Giulia.
1: Sì.
2: E la squadra Onda Volley Anzio.
1: Oh, Onda Volley Anzio, Giulia, noi facciamo il tifo per voi ragazze, facciamo il tifo anche per te Antonella, perché sei stata la più veloce a rispondere bene alla domanda di oggi, che era: dove, in quale di questi tre comuni si svolgerà la Fiera dei Sapori in programma dal 17 settembre al 4 ottobre 2026? Frascati, Arteno o Capena?
2: Frascati.
1: Risposta esatta! Frascati, Villa Tornonia, la possibilità di assaggiare e bere tutte le tipicità di ogni singola regione che compone la nostra, il nostro bel paese. Non vediamo l'ora, questo ti ha permesso di vincere lo zainetto. A chi lo vuoi dedicare?
2: Vabbè, lo dedico a mia figlia e all'Onda Volley Anzio.
1: Giusto, mi sembra corretto. Grazie Anto per aver giocato con noi, un abbraccio immenso, in bocca al lupo per la partita.
2: Grazie, ciao.
1: Ciao.
0: I love Roma. I love Roma.
3: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: allora buon sabato 12 settembre a tutti e tutte della Narascaiola. È il momento di fare una domanda importantissima. Preso il diploma, bene, ottimo, ma adesso vietato fermarsi. Se cerchi una strada che ti porti dritto dritto al lavoro, la risposta è ITS Agro, l'Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti, dove non stai solo seduto a sentire la teoria. Qui si fa pratica vera, con laboratori e stage in azienda nel settore del verde, del marketing e del Made in Italy. Settembre è il mese giusto per decidere. I posti sono limitati, quindi non perdere tempo. Le iscrizioni sono aperte. Scegli il tuo futuro su itsagro.it.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
2: Subaru.

0: Ageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
1: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.

0: vedi quando uno dice, no, due persone, due mondi completamente diversi si incontrano, eccoci Daniele Greco, forse siamo proprio noi,
1: siamo, parla di noi questa canzone,
0: ma forse sì. E ti dico un'altra
1: ciao,
0: cosa
1: Ele.
0: Ciao Dani,
1: buon pomeriggio, buon weekend a tutti,
0: bello rivederti,
1: che bello rivederti
0: come sempre, è stata lunga. Vedi, poi quando uno dice noi facciamo click, ci rivediamo, siamo contenti, però spesse volte ci dicono anche, oh relax, state calmi,
1: relax, take
0: non vi agitate, ecco. Madonna raga, che brutta questa cosa abbiamo detto, vabbè mica

posso dire? Vabbè, va bene anche una settimana. Va bene anche una settimana di vacanza. Su Dimensione Suono Roma, le prossime 4 ore con Daniele Greco, da me, la Scaiola. Pronti, carichi? Da me, per me. Scusa. Da me per

0: tu. Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Facciamo un salto in redazione e sentiamo un attimo tutte le news dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Un masso ha centrato una macchina a seguito di un corteo funebre provocando la morte di una donna. Quanto si apprende, la vittima, una 66enne residente a Roma, si stava recando al funerale della madre. Il masso, distaccandosi dalla parete rocciosa adiacente alla strada regionale 521 che collega Morro Reatino a Leonesse, in provincia di Rieti, ha colpito l'auto. La violenza dell'impatto e il successivo scivolamento dei detriti lungo la carreggiata hanno coinvolto anche altre vetture del corteo funebre, causando il ferimento di 7 persone. Nell'incidente sono rimaste coinvolte anche altre auto. Sul posto 118 carabinieri e vigili del fuoco. È stata sequestrata la casa da riccia dove viveva Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia che pagò con la vita la scelta di ribellarsi all'ndrangheta. Ieri, nell'abitazione dove verranno effettuati ulteriori accertamenti,

0: Il PM della Procura di Velletri e i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo ed è stato trovato un secondo cellulare che, insieme al telefono già sequestrato, ora verrà analizzato. La prossima settimana verrà inoltre ascoltato come persona informata sui fatti il compagno della 35enne. I funerali di Emma Bonino si svolgeranno a Roma, saranno celebrati in forma laica prima delle esequie di Stato domani la Camera Ardente nella sala della Protomoteca in Campidoglio. L'orario di apertura dalle 12 alle 19 in piazza del Campidoglio. La Camera Ardente resterà aperta anche lunedì dalle 10 alle 19. Infine il calcio, è finita 1-1 Genoa-Frosinone. Tra pochissimi minuti Lazio-Milan e poi alle 20.45 Atalanta-Cagliari. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Sono le 18 ed un minuto.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Ma buon weekend! Eccoci qua, belli carichi per ripartire in questo sabato 12 settembre. Salutate Eleonora Scaiolo, molto orientalizzante oggi devo dire, eh? Molto orientale, occidentali scarma. Vabbè.

che andai, no, me l'ho anche scordato. Yeah. In realtà è passato un po' di tempo. Quanto è passato? No, mi sembra passato tanto. In realtà sono passati solo 5 giorni. Buon weekend, weekend a tutti da Daniele Greco. Grazie a Scaiola, la nostra scaiolina che ci ha accompagnati sin qui. Io vi accompagno invece fino alle 22. Qualsiasi cosa stiate facendo, amici, state con noi. Buon weekend, it's weekend eye. Domandina, ma siamo tornati tutti alla base? Voi siete tornati tutti alla base o c'è qualcuno ancora in vacanza? No, perché a giudicare dal traffico di Roma in questi giorni, direi che siamo proprio tutti, non manca più nessuno. E allora, come sta andando il tuo fine settimana? Come è partito? Se c'è qualche cosa carina che farai proprio in questi due giorni, così da poter anche se da spunto agli altri ascoltatori. Siamo qui 3930

il sabato pomeriggio con Dimensione su Roma, come procede lì fuori? 3930 119 119. Noi ci mettiamo la musica anche con Francesco Gabbani, Summer Funk. Tanti voi ci state insomma raccontando come cosa farete insomma questo sabato e questa domenica, insomma quali sono le cose da fare in città, non solo. Tanti avete citato il concerto, il grande concerto attesissimo al Circo Massimo oggi e domani, quindi oggi in questo caso molti amici stanno andando, Mirko, Sabrina, Lorenzo, di Lorenzo Giovanotti al Circo Massimo, ovviamente le sue ultime due date del suo lungo tour estivo che si concludono proprio nella nostra città. Poi ancora qualche amico sta, c'è qualcuno che sta tagliando la legna dopo il nubifragio dello scorso, che era mercoledì, martedì non mi ricordo, ha fatto un casino, però la cosa buona è che ha abbassato le temperature, quel nubifragio, quel temporalone di qualche giorno fa, e adesso si sta abbastanza bene, devo dire, si sta molto bene, dai, anche 29-30 gradi, va benissimo così. Qualcuno sta andando allo stadio, Ale da Tordececi sta andando allo stadio, direzione Stadio Olimpico, perché stasera, ricordiamo, c'è il big match Lazio-Milan, e buona partita.

0: rispondete a sto telefono, c'è un telefono che squilla. Lady Gaga, Beyoncé.
1: Allora, cell phone.
2: All for you.
3: Le hit più ritmate.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Back to work, back to school, no, back to fiori.
2: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
1: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero, 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
2: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
5: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha 1000 responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
6: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
7: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai. Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
8: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
7: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
8: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: Dimensione Suono Roma, meteo.
10: Situazione tranquilla sul Lazio nelle prossime ore, con solo qualche annuvolamento di passaggio nelle zone interne. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, alta pressione in rinforzo, sono attese infatti condizioni di bel tempo, temperature minime comunque piacevoli con valori intorno ai 18-20 gradi.

Rhythm. He's a dancer, quel dei Snap, uno dei loro più grandi successi. Tant'è che qui da noi è Storia del Ritmo, l'appuntamento è Rhythmic History. Tornati al 1992, così nel momento in cui Dimensione Suono Roma ti prende per mano e ti porta lontano. Ho fatto anche la rima. Indietro nel tempo, appuntamento che tornerà.

0: Weekend, quella dei Medusa con Khalid, riascoltata su Dimensione Sono Roma. Lavori o hai un'attività nel settore terziario nel commercio, la bilateralità è un'opportunità prevista dal contratto. Iscriviti ad Abit Lazio, per te un vasto catalogo formativo con finanziamenti fino a 25.000 euro per corsi di lingua, informatica, marketing ed una formazione specifica per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. La quota media mensile prevista per ogni dipendente di soli 3 euro a fronte di una formazione dal valore di migliaia di euro. Abit Lazio è presente in tutte le province della regione. Puoi scoprire di più andando su abitlazio.it o chiamandolo 06 68 33 707. Abit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Ultime notizie, apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender, 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali, con le novità in trend no alcol. È la 6ª edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
2: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
3: Te ne do uno io.

dell'auto di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.

0: Buffy and the Giants, li abbiamo ritrovati nel sabato pomeriggio insieme qui su Dimensione Suono Roma, 44 minuti dopo le 18, e ben ritrovati a voi amici da Daniele Greco in questo sabato 12 di settembre, e se il calendario non mi inganna è ancora estate, cioè noi la viviamo con la musica, con i tormentoni, ma anche con dei momenti che contraddistinguono i weekend estivi. E momenti ludici, tipo questo che arriva, il gioco aperitivo, il gioco ape, vista l'ora, l'ultimo della stagione tra l'altro, per capire un po' se te che ci ascolti dall'altra parte della radio sei bello reattivo, sei bello lucido, devi indovinare attraverso un frammento audio questa voce misteriosa. 3930 119 119, soprattutto dirci a chi appartiene. Bella, bella questa, mi piace questa voce, lui è un grandissimo attore romano, un po' di indizi, attore romano, classe 1963. Prego regia.
1: Come lei, ringraziando Dio, ho lavorato tanto, ho fatto tanto cinema, un po' meno teatro rispetto al passato, che invece andavo pure io sempre in giro in tournée. Invece ho un po' rallentato il teatro e ho privilegiato la macchina da presa.
0: Molto bene, questa è la sua voce, a chi appartiene questa voce misteriosa da capire e indovinare al 3930 119 119. Tocca a te, di chi è sta voce?

0: Drive-by alle 18.52 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Amici belli, stiamo giocando insieme a voi al 3930 119 119, o meglio siete voi che giocate con noi a indovina la voce misteriosa, il gioco app che facciamo il weekend, l'ultimo weekend estate. Allora ce lo godiamo a pieno. Voce romana, classe 63, grandissimo attore, risentiamo un po' la voce.
1: Come sei stato?
2: Perché qualche anno che ci vediamo.
0: È lui.
2: Beh, come lei, ringraziando Dio, ho lavorato tanto. Ho fatto tanto cinema, un po' meno teatro rispetto al passato, che invece andavo.
0: Sono arrivati un po' di voci, sono arrivate, le sentiamo, anche avete scritto anche di testo, chiaramente. Non è Claudio Amendola, non è Edoardo Leo, è un grande attore romano. Dai che ci arrivi, risentiamo un attimo la voce, vai regia, prego.
2: Dato la macchina da presa.
1: E anche mi viene.
0: Vabbè, abbiamo capito. Avete capito chi è? Dai.

0: Radio Ritmo.
1: Buonasera, direzione Suono Roma. L'attore misterioso è Max Giusti.
0: No!
1: Da Tommaso Loredano.
0: Ciao,
1: un
0: ragazzi, un
1: buona
0: abbraccio
1: serata
0: a voi, non è lui.
2: È
0: l'altro
2: il grande Max.
0: Max
2: Tortora, credo. Roberto da Viterbo.
0: Ciao Robby.
3: Max Tortora. Arianna da Roma.
0: Arianna, quanti avete scritto bene? Esatto, Max Tortora, tanti amici che hanno indovinato la voce misteriosa di oggi, il gioco Ape di poco fa, anche Alessio da Pomezia, tanti amici, firmatevi sempre, così possiamo salutarvi, bravi, bravi, bravi.
4: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
5: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
4: Su dimensionesuonoroma.it.
6: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Andiamo in redazione e sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
8: Buonasera da Francesca Proietti. Fiamme al mercato Colli Albani. Intorno alle 17 di oggi un incendio è divampato in uno dei box presenti all'interno dell'area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Roma con una squadra del distaccamento tuscolano, un autobotte, un carro autoprotettori e il capoturno provinciale. Il tempestivo intervento ha consentito di circoscrivere e domare le fiamme, impedendo che si propagassero ai box adiacenti. Non si registrano feriti. È stata sequestrata la casa da Riccia dove viveva Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia che pagò con la vita la scelta di ribellarsi all'Ndrangheta. Ieri nell'abitazione, dove verranno effettuati ulteriori accertamenti, il PM della Procura di Velletri e i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo ed è stato trovato un secondo cellulare che, insieme al telefono già sequestrato, ora verrà analizzato. La prossima settimana verrà inoltre ascoltato, come persona informata sui fatti, il compagno della 35enne. Stava andando al funerale della madre seguendo il carro funebre quando un masso si è staccato dalla parete rocciosa e ha sfondato il tetto della sua auto uccidendola. La tragedia è avvenuta oggi sulla strada regionale 521 tra Morro Reatino e Leonesse in provincia di Rieti. Il blocco di roccia poi ha colpito anche altri veicoli che stavano percorrendo la strada. Diverse persone sono rimaste ferite. Sul posto soccorritori e forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del distacco e dell'incidente. I funerali di Emma Bonino si svolgeranno a Roma, saranno celebrati in forma laica. Domani la camera ardente nella sala della protomoteca del Campidoglio dalle 12 alle 19. La camera resterà aperta anche lunedì dalle 10 alle 19. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Siamo arrivati alle 19.

0: canzone così bella. Aspetta, lo faccio dire da lui.
1: Che questa canzone Noianta ce la ricordiamo, che nelle discoteche quando veniva messa la cantavamo con Tirolese.
0: Tirolese?
1: Tirolese.
0: È quella del Tirolese. Hai capito? Allora tira sul volume perché c'è Freddie Mercury, Living on My Own.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 93. Sometimes

periodo, quella degli Another, proprio loro, questo duo che arriva da Amsterdam, Olanda. Return to You è una delle hit più fighe del periodo, possiamo dire, più belle, che rimangono anche in testa, classifiche annualmente in tutto il mondo alla numero uno. Bravi, bravi, bravi. Tra l'altro hanno tirato fuori ultimamente anche una canzone niente male, Silver Lines, vi invito ad ascoltare, molto bella. Sì, fanno un po' di musica house, tech house, e le influenze disco, funk e soul si sentono tutte, e noi le abbiamo riascoltate anche in questa serata, il sabato sera che prosegue con Dimensione Sono Roma con la nostra musica. Saluto anche Simona da Capalbio, che sta a Capalbio, giustamente lì ci ascolta, è al mare in questo momento, e immagino si stia godendo il relax delle ore più belle al mare, quelle del tramonto. Allora salutaci Capalbio e tutta la Toscana, Simona.

0: Greetings, dimensione solo Roma e il ritmo della capitale. Stai con me perché mo ti parlo di una notizia incredibile, del sconvolgente d'Odissea di questi passeggeri di un volo Roma-Palermo. Tra poco.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Gesù, click. Miley, Bass Persuades. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ultime notizie. Apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender. 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la 6ª edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
4: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
5: Amore, pronto a rientrare?
6: Certo!
5: Davvero?
6: Sì! Back to Gran Roma!
5: Io intendevo a scuola.
6: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro

0: stile.
1: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro Commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
2: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica, nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area, invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità, per conto di Roma Capitale.
3: Dimensione suono Roma, meteo.
4: Situazione tranquilla sul Lazio nelle prossime ore, con solo qualche annuvolamento di passaggio nelle zone interne. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, alta pressione in rinforzo, sono attese infatti condizioni di bel tempo, temperature minime comunque piacevoli con valori intorno ai 18-20 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
5: Della tua estate.
6: Can't turn off your summer.
5: Dimensione suono.

Artemas su Dimensione Sorome, ritmo della capitale. Ragazzi, vi racconto questa perché secondo me è una di quelle che situazioni che fanno davvero perdere la pazienza. Siamo in aeroporto, volo Roma-Palermo, tutti pronti a partire e comincia l'attesa, l'odissea più che altro. Passa un'ora, ne passano due, tre e dopo circa 5 ore arriva la notizia che proprio i passeggeri non volevano sentirsi dire: il volo è cancellato. La notizia riguarda questo volo Roma-Palermo dell'altro ieri, del 10 settembre, che sarebbe dovuto partire da Fiumicino e non è più partito. Il caso, insomma, è un caso che ha fatto molto discutere, soprattutto per la lunga permanenza dei passeggeri in aeroporto prima della comunicazione definitiva della cancellazione. No, il punto interessante è non più che la semplice cancellazione, è proprio l'esperienza dei passeggeri. Pensate a loro, insomma, 5 ore d'attesa con l'incertezza, no, sul fatto che questo volo potesse partire o meno, e alla fine la doccia fredda, il volo non parte, non si parte, anche perché la situazione sarebbe legata al maltempo, no, perché c'è stato forte acquassone, il temporale che si è abbattuto anche su Fiumicino e quindi difficoltà operative, insomma. Però chi era lì il problema è stato un altro, cioè una giornata che uno si organizza, le coincidenze, le prenotazioni e programmi saltati, insomma una giornata per questi poveri passeggeri che ricorderanno quasi sicuramente.

ripetiamo più volte l'ora per farti ascoltare un grande classico, un successore del passato che ha fatto la storia del ritmo e Rhythmic History. Questo appuntamento qui, e questo qui è tutto made in Australia, hai capito? Si intitola I Begin to Wonder.

0: dimensione su Roma, il ritmo della capitale, il nostro sabato sera. Allora sì, Edit Lazio è l'ente bilaterale che dal 2003 svolge attività di formazione gratuita e di welfare, rimborsando tantissime spese alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del commercio e del terziario e loro figli per attività sportive, libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, trasporto pubblico e tanto altro. Edit Lazio è un tuo diritto contrattuale, una tua opportunità. Aderisci, per saperne di più visita il sito editlazio.it o chiamalo 06 68 33 707. Edit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: La notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.
2: Torniamo a parlare del principe George che ieri ha affrontato il suo primo giorno di scuola a Eton.
3: Io ho uno dei miei migliori amici che è Sciarbare dentro a Eton, no? E ha detto che di creazione lui è andato là, si è preso una bella pizzetta rossa con la maionese. Dice che è entrato, amico mio, ha fatto: George, che te vi?
2: Poi ha fatto segnare.
3: Perché... E qua, paga mi paga.
1: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di dimensione suono Roma. Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
4: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
1: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
4: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie, un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco, vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre, montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
8: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
7: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
8: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: Questa è una canzone che secondo me racconta una sensazione che prima o poi abbiamo provato tutti, quella di quando una persona non fa più parte della tua vita come prima, però in qualche modo continua ad esserci. Parliamo di Goya, è l'ultima dei Pinguini Tattici Nucleari, insieme a Fabri Fibra.
1: Dimensione Suono Roma, novità. Cosa

Ombre, Pinguini Tattici Nucleari, la novità musicale di Dimensione Sono Roma, questo sabato sera, che prosegue con il giusto ritmo, con la giusta musica, ci mettiamo quella dei Black Eyed Peas, che male non fa.

0: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad.
2: Via.
1: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Ritorniamo in redazione, c'è un altro flash con tutte le news.
4: Buonasera da Francesca Proietti. La procura di Velletri ha posto sotto sequestro l'abitazione di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo. La donna domenica scorsa si è lanciata dal palazzo dove viveva da riccia ed è morta giovedì in ospedale a causa delle ferite riportate. L'iniziativa degli inquirenti è stata presa dopo un sopralluogo a cui hanno preso parte anche i carabinieri, durante il quale è stato sequestrato un secondo cellulare che verrà analizzato. Nell'appartamento verranno effettuati ulteriori rilievi. I PM che procedono contro ignoti all'inizio della prossima settimana ascolteranno il compagno che era l'unico presente in casa al momento della tragica scomparsa. Questa mattina i funerali di Valentina Panbianco, Luca e della figlia di 5 anni morti il 31 agosto nella loro abitazione di via dell'Antracite a Pietralata. Secondo quanto ricostruito finora sarebbe stata Valentina a sparare al marito e alla bambina prima di togliersi la vita. La ricostruzione dovrà essere confermata dagli esami chimico-balistici disposti dalla procura, decisivi per chiarire la dinamica della tragedia. Emma Bonino, martedì i funerali di Stato in forma laica, da domani invece la Camera Ardente in Campidoglio nella sala della Protomoteca dalle 12 alle 19. La Camera Ardente resterà aperta anche lunedì dalle 10 alle 19. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Sono le 20 ed un minuto.
5: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
3: Grazie a Francesca Proietti e alla redazione. Buona serata a voi amici, ovunque siate. Buon weekend in questo sabato sera che stiamo vivendo insieme, con tutta la nostra musica ritmata, con tutto il nostro ritmo. Insieme a me sono Daniele Greco per altre due orette qui ad accendere il Weekend Eye, e ripartendo da un classicone firmato Gigi Doug.

0: love Roma. I love Roma.
1: Se juega, si gioca, il nostro gioco ufficiale, quello di Dimensione Solo Roma, che ti regala, come sempre, lo zainetto regalato uno di voi, al più veloce che risponderà bene a questa domanda. Il numero per giocare, per partecipare, come sempre, è il 3930 119 119. Chi c'è? Ah, a lui, Harry Styles. Ma quindi giochiamo con Harry Styles, notiziona della settimana, è vero? Harry Styles farà due date al Circo Massimo di Roma la prossima estate. Vabbè, lui che è romano d'adozione, ormai sta più qua, che sta più in città che nel suo paese, e noi siamo contenti che stia nella capitale, che passi le sue giornate al verde dei nostri parchi, mangiando un'ottima carbonara. Va benissimo così. Arriva la conferma ufficiale anche dell'assessore ai grandi eventi di Roma, Alessandro Onorato: Harry Styles si esibirà al Circo Massimo ufficiale. Ma quando? Il prossimo anno, la prossima estate? State sì, ma a luglio o ad agosto? Scrivi adesso il mese esatto in cui si esibirà Harry Styles a Roma al Circo Massimo e vinci il nostro zaino. Quando sarà a Roma in concerto per due grandissime date estive la prossima estate? Ovviamente Harry Styles a luglio o ad agosto?
0: I love Roma, I love Roma.

0: Roma. I love Roma.
1: Andiamo al telefono. Chi c'è? Alessio? Alessio è lui? Il vincitore. Alessio, ciao. Ale, ti sentiamo male? Ovviamente era facile ipotizzare. Alessio, dentro una caverna, Alessio, probabilmente.

0: Eccolo, mi senti? Sì, sì, è nella caverna. Alessio, ci sei?
1: Sono.
0: Ci sei? Sicuro?
1: Ci sono.
0: Esci da dove sei, Dai che proviamo a sentirti un po' meglio. Alessio.
1: Oddio.
0: Niente, ragazzi, è incredibile. Ci sei, Ale?
1: Sì.
0: Ok, allora, come stai innanzitutto? Che stai facendo? Che combini stasera?
1: Sera, torniamo a casa da...
0: Da dove? Niente. Da dove? Niente, non si sente niente. Ci abbiamo provato. Comunque Alessio è il vincitore dell'appuntamento, l'ultimo appuntamento di oggi con la Roma. Parliamo di concerti Harry Styles ufficiale del Circo Massimo la prossima estate 2027. Ha scritto bene Alessio, vediamo se ancora lì. Alessio, quando? Luglio o agosto?
1: Agosto
0: ce l'abbiamo, ma ci ha detto la risposta, va bene. Sì, ad agosto si esibirà, abbiamo chiesto questo, due concerti al Circo Massimo il 7 e l'8 agosto. Quindi Alessio, ovunque tu sia, arriverà lo zaino. Ciao.

Sabato sera di Dimensione su Roma, anche Rihanna Umbrella. Settembre è tempo di scelte, ma niente ansia. Se hai il diploma in tasca e vuoi fare la differenza, c'è ITS Agro. È la scuola di alta specializzazione di Roma e Viterbo che ti offre corsi biennali gratuiti, finanziati interamente da risorse.

0: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
1: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebimeteo, scarica l'app.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
6: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
5: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
6: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
7: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
8: Oh my car!
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino Concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo Tirol.

0: 49 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dimensione suono Roma, meteo.
3: Situazione tranquilla sul Lazio nelle prossime ore, con solo qualche annuvolamento di passaggio nelle zone interne. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, alta pressione in rinforzo, sono attese infatti condizioni di bel tempo, temperature minime comunque piacevoli con valori intorno ai 18-20 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: C'è la musica di Dimensione su Roma, quella che suona così. Modalità formato 4 for you, 4 hit da sentire di fila.

Song Bad Habits. Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.

0: Super tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.
1: Supermercati Tim, di bel family lavora, di risparmio, di qualità.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

sorprenderci ogni volta è proprio la Radio Dance Chart, perché lo fa anche quando non ci sono novità, a volte sorprendentemente interessante per la sua stabilità, ma con un colpo di scena finale, anche perché è un periodo in cui ci sono tracce molto interessanti. Le prime 10 hit da club più programmate in radio nell'ultima settimana, apriamo la carrellata della stabilità con Madonna e Sabrina Carpenter alla 10 di Bring Your Love, mentre alla 9 c'è ancora Lady Gaga con Runaway.

scomparsa praticamente dalla scena pubblica dopo la fine del suo tour. Secondo il Daily Mail, nessuno avrebbe sue notizie da oltre un mese e nel suo entourage si sarebbe fatta una strada su un'ipotesi ben precisa, cioè che lei con Michael Polanski si siano sposati, quindi pronti per la luna di miele. Intanto alla 8 vi segnalo sempre lì Bob Sinclair con Kaisa, da un sacco di settimane in classifica con I Can Wait, e alla 7 ritroviamo anche The Bowser, che sono in classifica con ben due pezzi stabili qui con Lose Yourself, ma anche alla 4 con Magnetic. Per cui andiamo dritti alla 6, dove troviamo ancora Gabri Ponte e Jovanotti di DNA.

l'unico protagonista della classifica a passare da Roma live nel weekend, mi sembrava giusto soffermarci sulla sua hit dell'estate, che rispecchia anche un po' il mood del suo party, l'Arca di Lorea al Circo Massimo. Si va a metà classifica con gli Another Stabili con Talk to You, e poi si va subito fra le prime tre, dove troviamo proprio la tre Madonna di Dance.

10 nominees ai prossimi VMA che saranno consegnati a fine settembre il 27 a Los Angeles, e grazie all'hit del secondo episodio di Confession. Intanto qui è stabile con Dance Eteria, però a questo punto arrivano le sorprese. Cioè, non è che ho detto sorprese così, se ho detto sorprese forse sarà cambiato qualcosa in cima alla Radio Dance Chart questa settimana. I protagonisti sono praticamente gli stessi, ma forse con posizioni diverse. Da un lato Peggy Gou con Woman e dall'altro Ugel con Moving to the Sun. Chi sarà la numero uno questa volta?

0: C'è Noemi qui su Dimensione Suono Roma. Qualche secondo e torniamo in redazione per tutte le news.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
0: Torniamo in redazione, c'è Francesca Proietti, sentiamo gli aggiornamenti.
5: Buonasera da Francesca Proietti. È terminata dopo 10 ore l'audizione in procura a Roma di Natalia Potenza, l'ex compagna italo-argentina di Walter Lavito. La reo confesso di essere mandante dell'attentato dello scorso ottobre davanti l'abitazione di Ranucci. La donna che gestisce il Cefalù a Monteverde, sentita come persona informata sui fatti dal PM titolare del fascicolo e dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati, ha lasciato Piazzale Clodio accompagnata dalla sorella. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia, l'aereo ambulanza partita da Cuba è atterrata a Ciampino intorno alle 7:10 di oggi dopo un volo durato 12 ore. Di Battista proseguirà gli accertamenti al Policlinico Agostino Gemelli. La procura di Velletri ha posto sotto sequestro l'abitazione di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo. La donna domenica scorsa si è lanciata dal palazzo dove viveva da riccia ed è morta giovedì in ospedale a Roma a causa delle ferite riportate. L'iniziativa degli inquirenti è stata presa dopo un sopralluogo a cui hanno preso parte anche i carabinieri, durante il quale è stato sequestrato un secondo cellulare che verrà analizzato. Nell'appartamento verranno effettuati ulteriori rilievi. I PM che procedono contro ignoti all'inizio della prossima settimana ascolteranno il compagno che era l'unico presente in casa al momento della tragica scomparsa. Siamo al calcio, Lazio e Milan hanno pareggiato 2-2 all'Olimpico nell'anticipo della quarta giornata di Serie A. Per oggi è tutto, l'informazione torna domani mattina. Una buona serata.

già sabato sera che sta letteralmente volando, così come vola, ahimè, il weekend. Ma non pensiamoci, pensiamo a vivere questa serata come si deve con la nostra musica. Noi ce la mettiamo tutta, a far sì che vi arrivi la giusta energia. Sono Daniele Greco, 4 hit che arrivano di fila. La prima è un inno intramontabile che faceva così.

Harry, dimensione sonora e ritmo della capitale, ritmo del weekend che vi accompagna ovunque in questo sabato sera in onda, 13 minuti dopo le 21. Buona serata a tutti voi da Daniele Greco. C'è Mirko che sta tornando da una partita di calciotto. Calciotto, ci ha specificato calciotto, è un calcetto, non calcio ma calciotto, e scrive: sono stravolto al 3930 119 119. Vabbè ragazzi, qui abbiamo perso l'abitudine, abbiamo preso magari qualche chiletto durante le vacanze d'agosto e quindi bisogna rimettersi in forma. Gioco forza, i buoni propositi di settembre valgono anche per il calcio. Saluto anche Valeria e Miriam che sono a casa, che stanno preparando per uscire per il loro sabato sera, per il loro weekend, e in sottofondo la nostra musica, mi sembra anche giusto.

0: Sera, attenzione amici, perché sta spopolando un gusto di gelato piuttosto particolare. Ne parliamo tra poco.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Topic. Carte blanche. Lucky ones. Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuoloroma.it. Back to work? Back to school? No, back to fiori!
3: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria fiori.
1: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GTL, anticipo zero e tasso zero, 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
3: Qualunque sia la tua strada, comincia da fiori. Concessionaria fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabio Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.

0: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Muralatine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
2: Te ne do uno.

sabato sera di Dimensione su Roma. Allora amici, se c'è una cosa che non devono toccarci mai gli altri paesi, oltre vabbè la pizza, la pasta, ecco, è il gelato, perché qui andiamo sul personale perché se ne inventano di ogni per far parlare di sé, tipo a Londra, dove è diventato in queste ore un vero trend il gelato. Tenetevi forti amici, al gusto dentifricio, sì, quello che usiamo per lavarci i denti. L'idea arriva dall'Ice Cream Project, dove hanno deciso di giocare con gusti completamente fuori dal normale, e tra le proposte più assurde c'è proprio quella al dentifricio, gusto dentifricio. Ora, io capisco la curiosità, perché magari lo vedi e dici ok, assaggiamolo, proviamolo, voglio sapere che sapore ha. E però immagina la scena, cioè entri in gelateria, chiedi un gelato, che gusti avete? Vale, abbiamo pistacchio, cioccolato, stracciatella, fragola e dentifricio. Non suona assolutamente bene, eppure sta è in trend, significa che insomma qualcuno lo sta provando, anzi come più per curiosità che per altro. Però vabbè, comunque, se dopo aver mangiato sto gelato a dentifricio senti ancora il bisogno di lavare i denti, vuol dire solo una cosa, è che t'hanno fregato.

0: tutti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo Tiro.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
0: Ultime notizie, apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender, 2.500 etichette da produttori nazionali e internazionali, con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com. Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
0: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
0: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: Quella che arriva è una canzone che celebra la libertà, l'estate, quei momenti in cui molli tutto, sei con le persone giuste e pensi alla fine siamo proprio noi fortunati. Parla di questo Lucky Ones, l'ultima di Topic, che ascoltiamo adesso.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

hai capito? Novità delle 21 in onda nel sabato sera di Dimensione, sono Roma. Buona serata amici, ovunque voi siate, state con noi, c'è il giusto ritmo, la giusta musica, lui, Bruno Mars. Never.

l'estate. Dimensione, suono, Roma. You make me feel alive again.

0: Stazione Suono Roma.
1: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Buon sabato sera a tutti con Anna Lorenzo Palma fino alle 23. C'è Rhythmic History Extended Version e poi i mixati di Special Party. Intanto abbiamo salutato Daniele Greco. Sono pronto per accompagnarvi proprio nella prima ora con tutte le hit degli anni 90. Non possiamo tralasciare le click di Tonight is the Night. La ripartenza è affidata però agli Alcazar.
4: Rhythmic History Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: sia con te.
1: C'è anche una grande realtà che dobbiamo dire a voce alta.
2: Ruggero, beh, come tutti gli anni, prima fa un sacco caldo
1: e ora
2: e poi un sacco freddo.
1: Giusto, e stare con Dimensione Sonora per Don Cash è un sacco bello.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
5: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebimeteo, scarica l'app.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
8: Rhythmic History Extended Version.
9: Molto bella l'idea, è venuta questo progetto di nome Technotronic, primi anni 90, fine anni 80, anzi per esattezza, decisero di mettere insieme la musica elettronica, quindi suoni anche un po' più da club con l'hip hop e insomma ne uscì fuori un bel pezzo.

0: Extended Version.
1: Alex Natale dietro My Love For You di Blackwood, che risentiremo fra poco, anche Deep Swing, quindi siamo nel 2001 con In The Music, gran progettone house, e ripartiamo invece dai Daft Punk, che con una frase fecero veramente un capolavoro della scena French Touch, e quindi sto parlando di Around The World.

0: ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: La canzone di Barry White, molto elegante, stravolta in una versione decisamente house negli anni 2000 dal progetto di Black Legend. You See the Trouble With Me, anche prezioso con Tell Me Why, siamo nel 1999 in questo caso. Ripartiamo dagli anni 2000, lo facciamo 2005 per Ed Sheeran con Unboxing.

0: Mageia Art Music Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Altra bella sequenza con il secondo singolo di Hathaway. Lui proviene dalla Germania, l'abbiamo conosciuto grazie a What Is Love 1993. L'anno prima c'erano Core e Talisa che scelsero di rifare una canzone di Patti Smith meravigliosa, dando ovviamente una connotazione molto densa a Because the Night. Ripartiamo invece con Your Loving Arms. Lei si chiama Billie Ray Martin.

0: Torna domani mattina alle 5. Dimensione
1: Suono Roma. Diamo il benvenuto ad Arturo, JK Arturi. Sono Lorenzo Palma. Dopo Rhythmic History c'è la session dedicata al club, alla festa, proprio con i suoni nuovi di Special Party, quelli che già abbiamo assaporato durante la settimana, messi tutti insieme, e quindi ritorniamo a vivere anche un po' l'estate, tipo recuperando Anima e Joji di Beautiful. Nella sequenza anche il progetto di Another, i Deep Swing, Cavalli, sentiremo anche Dame la Plata, questo è il titolo, Bad Bunny, per restare in tema appunto di suoni che hanno dei ricami latini, Caffè con Ron, il

0: il remix Alok con Khalid. Risentiremo un bel progetto, quello di Stephen Vegas, che si chiama Resurrection. Apriamo invece con Camel Fat e Josh Gigante. Camel Fat, che conosciamo per Cola, parliamo di un duo di produttori di grandissimo successo della Shen House e Melodic Techno a livello mondiale. Molti fan si chiedono da dove nasca il nome Camel Fat. Loro lo hanno rivelato con la loro insolita ironia e la passione per i cammelli. In una vecchia biografia ufficiale descrivevano perfino le caratteristiche biologiche di questi animali, come la capacità di correre a 40 miglia orari, di chiudere le narici, quindi legandole metaforicamente al loro modo di fare musica. E tra le altre cose, per molto tempo hanno indossato delle maschere, solamente durante uno storico set al festival Creamfields decisero di toglierle, e quindi prima lo facevano, poi ha detto basta, maschere da cavallo, proprio per evitare che il pubblico si concentrasse sulla loro immagine anziché sulla musica. Belli, per carità, però secondo me la loro musica vale molto molto di più. Li sentiamo.
1: Special Party,
2: le hit più ritmate del momento su Dimensione.

0: Party, le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
0: Special Party, le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono.

0: Special Party, le hit più ritmate del momento. Con Arturo J.K. Arturi.
1: Arturo J.K. Arturi.

0: ascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Amore, pronto a rientrare?
2: Certo!
3: Davvero?
2: Sì! Back to Gran Roma!
1: Io intendevo a scuola.
2: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
1: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.
4: Special Party!
0: Le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono.

0: ogni weekend mix Arturo, Jake e Arturi le hit di Special Party, quindi della nostra festa quotidiana. L'appuntamento è per domani sera come sempre alle 23. Io sono Lorenzo Palma, ci risentiamo domani mattina puntuali alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Decidi la colonna sonora di Roma.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.

0: Scaiola insieme nel ritmo della capitale su Dimensione Sono Roma fino alle 3, come sempre ormai lo sapete, il nostro appuntamento notturno, il nostro viaggio che ci porta avanti e indietro nel tempo. Iniziamo dal 1996, fermiamo lì la macchina del tempo. Free From Desire,
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Abbiamo detto ufficialmente iniziato il nostro viaggio notturno tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ciao a tutti, ciao a tutte, da Leonardo Scaiola. È settembre, sì è vero, quasi metà settembre, ma noi l'estate ce l'abbiamo nel cuore. I pinguini tattici nucleari sono...

0: disse: è il momento di fermare la nostra macchina nel tempo nel 2000, perché torna l'appuntamento con uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo, scelto dal nostro DJ Arturo JK Arturi. Ci prende per mano, ci fa ascoltare un brano di Tom Jones con Musti, si chiama Sex Bomb, il remix.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio.
1: Feel the rhythm.
2: Ascolta dal tuo smart speaker.
3: Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Basta dire, Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History.
1: Inizia la seconda ora di notte su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Questo viaggio notturno tra le hit le più ritmate dal 90 ad oggi. Dove ci fermiamo, DJ? Nel 95 mi piace Jamiroquai, questa è Space Cowboy, il remix.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Gli amici che ci sono anche di notte vanno sempre salutati, quindi ciao Gianfranco, ciao Giulia, ciao Franci, sempre insieme al 393 0119 119 con voi ascoltiamo Madonna, Danceteria.

delle hit più ritmate dal 90 ad oggi, è la notte della capitale. Ancora ciao a tutti, ciao a tutte da Eleonora Scaiola. Brano adesso di Prosba con Cluny, si chiama Free Your Mind.

Dimensione suono Roma. Dimensione suono Roma.